È la noce di Dimensione Suono Roma, la nostra notte. Buonanotte a tutti quelli che la stanno vivendo, chi è sveglio, chi sta facendo cose, chi è impegnato in attività varie. C'è quella di David Guetta con J-Lo in arrivo.

Ebbene sì, a noi anche di notte piace inserire nella nostra programmazione musicale brani freschi, brani nuovi che aiutano ad animare, ad energizzare anche le notti più calde d'estate. Ascoltiamo adesso l'ultima

0: Rhythmic History.
1: Ed entriamo nella nostra seconda ed ultima ora insieme, già è volata di notte tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Come sempre, ancora una buona notte da Leonora Scaiola. Iniziamo quest'ora dal mio anno di nascita, dal 97, in radio DJ Dado, Michelle Weeks, Coming Back.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: 8 e 14 minuti del lunedì 10 di agosto con Dani Greco. Per tutto il mese siamo insieme in questa fascia oraria meravigliosa, perché ci siete voi che al nostro numero rimane quello 3930 119 119, i gladiatori del mese di agosto. Senti lei.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno amica mia.
1: È così vuota che prima le buche le sentivo solo, adesso le vedo pure, visto che non ci stanno macchine.
0: È vero.
1: Qui ce ne stanno pochissimi.
0: Siamo pochi. Buona giornata. Pochi ma buoni, ecco, mettiamola così. Dimensione.

0: su Dimensione Suono Roma. C'è un nuovo trend che riguarda i primi appuntamenti del 2026. Ne parliamo insieme tra poco, stai con me.
1: Novità! Novità! Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Attende lunedì con sole assoluto protagonista sul Lazio e con calde d'afa molto intensi. Punte massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare inoltre qualche temporale di calore che potrà interessare i settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno. I venti deboli e con mar Tirreno calmo o poco mosso, e vi anticipo che nei prossimi giorni continuerà questa fase stabile con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

7 del lunedì mattina. C'è un nuovo trend che gira nel mondo degli appuntamenti di questo 2026 e si chiama windflowering, detta semplicemente smettere di vivere ogni conoscenza come se dovesse per forza portare da qualche parte. Conosci una persona? Ti trovi bene? Ti frequentate? E invece di chiederti subito che cosa siamo, amore, cosa siamo? Dove sta andando la nostra conoscenza, tesoro? Diventerà una relazione? Provi semplicemente a vedere come va. Il concetto è quello di una fioritura spontanea, no? Lasciare che una relazione cresca senza forzarla e senza metterle subito un'etichetta. Mi piace. E in un periodo in cui anche gli appuntamenti ormai sembrano diventati una specie di selezione, no? Tra app, match e mille possibilità, forse è interessante tornare a fare una cosa molto semplice: conoscere davvero una persona e prima di decidere che ruolo deve avere nella tua vita. Però attenzione, perché windflowering non significa evitare l'impegno, significa non avere fretta di

0: Music History 80.
1: Un gruppo R&B nato nel 1964 che ha fatto la storia della black music e della dance degli anni 80. Ed è proprio lì, nel 1980, che ti riportiamo in questo lunedì mattina, ritrovando loro, i mitici Kool & The Gang. Questa è la loro Celebration.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

90 che ci fa stare bene, c'è poco da fare, un po' di ritmo che arriva da quel magnifico decennio, qui con i Kool & Gang. Quanti ricordi avremmo sbloccato stamattina, tanti, con Celebration, tornati nel 1980.

0: Sabrina. Noi torniamo subito con la nostra musica e con lui, il re della console, Usual.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro.

0: paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

Senti il finale, senti il finale. Grazie Stash, sempre un piacere. The Colors, Italo Disco 846, Dimensione Sonora, ma ce l'ha ricordato proprio lui, The Colors, ed è la radio che ti regala nel corso della giornata anche il nostro zaino, quello brandizzato che puoi vincere giocando e partecipando con noi nel momento a surprise, sorpresa che arriva quando meno te l'aspetti, che si chiama I Love Roma. Una domandina che ha a che fare proprio su qualcosa della nostra città, che tornerà entro le 10, te lo prometto, arriverà. 3930 119 119 è il nostro numero.

gran bel disco, riascoltato alle 8.52 di questo lunedì mattina. Dimensione Suono Roma, saluto anche i gladiatori che stanno andando al lavoro in questo momento, come Gianfranco e Santino. Li salutiamo, un bacio a voi.

0: Quanti ne vuoi di posti vuoti in questa mattinata? Insomma, parcheggi liberi, no? Il 10 agosto, fiero, è pieno di posti vuoti. Come cose, ritrovati su Dimensione Sono Roma in chiusura di quest'ora insieme e tra qualche secondo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Un buongiorno ad Andrea Soprani, sentiamo le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Ennesimo incidente mortale nella capitale. Ieri pomeriggio un 19enne in sella alla sua moto Yamaha ha perso la vita mentre percorreva via Portuense al chilometro 19 nel tratto tra l'autostrada e la ferrovia Roma-Fiumicino. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Il ragazzo è morto sul colpo. Giallo a Viterbo, Benedetta Marino, 23 anni, è stata trovata morta sabato in un casolare dopo la sua festa di compleanno. Il mistero delle ultime ore sul caso indaga la squadra mobile. La procura ha aperto un'inchiesta ipotizzando la morte in conseguenza di altro reato, eccessione di sostanze stupefacenti, disposta all'autopsia per questa mattina. Bancarotta fraudolenta, sequestro preventivo della Guardia di Finanza ad Anzio e Nettuno nei confronti di un'azienda operante nel settore della produzione e commercio di prodotti da forno che aveva 3 punti vendita sul territorio. Le investigazioni hanno permesso di appurare come il patrimonio aziendale sia stato sottratto alla massa dei creditori attraverso il trasferimento dei beni a una ditta individuale di nuova costituzione formalmente intestata alla figlia dell'amministratore della SRL in liquidazione. Calcio. In un'intervista al Corriere della Sera, Paolo Maldini, ex DT Azzurro, racconta gli ultimi giorni caldi, dalla scelta del CT alle dimissioni. Siamo stati a pranzo con Guardiola, era tentato, ha detto datemi un euro in meno dell'ultimo CT, ma poi ha rifiutato per stanchezza. Su Pirlo invece ha dichiarato è stato escluso con un pretesto, è preparatissimo, e su Malagò non è stato ai patti, li ha rivisti in corsa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

più di quanto credi, quindi cellulare fuori, alla mano, portata di mano, 3930 119 119. Sono Dani Greco, buon lunedì, si fa strano dirlo, buon lunedì 10 di agosto, siamo insieme fino alle 10.

0: 9-6 minuti, buongiorno a tutti e arriva, è arrivato il nostro gioco ufficiale, quello di Dimensione Sono Roma. Siamo pronti a regalare lo zainetto, ma oggi secondo me sarete tantissimi perché la domanda è facile ed è bella perché riguarda lei. Non possiamo non giocare con lei, una grande artista romana che oggi compie gli anni, il suo compleanno, nasceva il 10 agosto del 65. Sto parlando di Kitty. Ha fatto sta canzone, dai. La notte vola. E allora di chi stiamo parlando? Chi compie gli anni oggi? Lei è 3930 119 119. Scrivilo adesso a questo numero e vinci il nostro zaino. Noi ti chiamiamo, facciamo una chiacchierata in diretta e ti regaliamo lo zaino. Chi compie gli anni oggi? Lei, grandissima artista romana del 65, 10 agosto del 65, Lorella.
1: I love Roma.
2: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: Roma.
1: I Love Roma.
2: Stiamo giocando con I Love Roma e la più veloce è stata Noemi, che è in linea con noi. Buongiorno Noemi.
3: Ciao Daniele.
2: Buongiorno, buon lunedì.
3: Buongiorno.
2: È un bel lunedì perché stai andando al mare, state andando al mare.
3: Sì, oh, al mare con la famiglia oggi.
2: La famiglia, sei con tuo marito o compagno?
3: Sì, con mio marito, Mario.
2: E i bimbi che salutiamo, i piccoli gladiatori, un abbraccio grande a tutti voi. Quindi giornate di mare, siete in ferie?
3: Sì, in ferie. Oh,
2: bene. Dove andate al mare?
3: A Latina.
2: Latina, al mare di Latina?
3: Sì.
2: Mare di, perché voi siete di lì, no?
3: Sì, di Latina.
2: Vabbè. Quindi stiamo giocando, hai vinto il nostro zainetto perché insomma era talmente facile, il suo compleanno, o mi dici di chi è?

0: Di chi è il compleanno di questa showgirl meravigliosa, bravissima? Lei è?
1: Lorella Cuccarini.
0: Lorella Cuccarini è romana, ecco perché è brava, hai capito? Va bene.
1: Sì.
0: Senti, ti puoi salutare, Noemi? La radio è tua.
1: Allora,
0: vai.
1: Mio marito Mario.
0: Sì, è lì.
1: E mia... Sì, che è qui con me. E sì, mia mamma che ci sta raggiungendo al mare.
0: Va bene, come si chiama la mamma?
1: Carmen.
0: Carmen, un abbraccio, un bacio a Carmen. Ragazzi, buon mare, godetevelo tutto.
1: Grazie,
0: eh?
1: Grazie, okay, mille. Ciao. Buona giornata. Ciao.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Si riparte con il giusto pieno di energia, ovviamente. La nostra musica che ogni ora suona senza pausa. 4 sono le hit.

0: 80,
1: tanta voglia di anni 80. C'era Spagna, Easy Lady, le 9:30, adesso il Loco Loco.

0: DJ americano Gordo, la sua Loco Loco nel nostro lunedì mattina Dimensione Sono Roma. Torniamo subito, stai qua, non muoverti.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta

0: tu dimensione su Roma. Sarà d'accordo Gianmarco Gallari, visto che Salento c'è stato. Buongiorno Gianmarco.
1: Buongiorno a voi. Che sorpresa, ragazzi.
0: Che surprise.
1: Un Daniele Greco in formissima. Non si direbbe che ti sei alzato alle...
0: alle 5.
1: No, non si direbbe.
0: Non si direbbe.
1: No. Fresco.
0: La voce inganna. Anche l'aspetto fisico inganna. Va bene, Gianmarco, come stai? Da tanto che non ci si vede noi nei cambi vari, insomma.
1: Ah, nei cambi vari sì.
0: Ci siamo visti recentemente. L'altro giorno.

0: Buonasera, parliamo di tra poco insieme a te di viaggi, di partenze, di quello che è successo in un aeroporto, perché la gente ormai per prendere l'aereo farebbe di tutto, farebbe sì. la qualunque, ed è successo qualcosa di particolare.
1: Positivo o negativo?
0: Negativo.
1: Ah, molto bene.
0: Per fortuna è successo niente.
1: Proprio l'ottimismo, eccolo.

0: Pedro, Roberto, Fernando, Gianmarco,
1: Daniele.
0: Lady Gaga, su Dimensione Solo Roma, nel nostro lunedì mattina, con Gianmarco Callari, Daniele Greco. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Parliamo di quello. Mi date lei?
1: Sì, grazie. Bisogna essere educato.
0: Di quello che è successo all'aeroporto di Sheremetyevo di Mosca. Conosce lei?
1: Qualcosa di russo, ci avrei messo la mano sul fuoco, però.
0: Sì,
1: mai
0: sì,
1: stato.
0: Sì. Mai stato lì all'aeroporto di Mosca, dove queste due signore, una famiglia in realtà, ha perso l'aereo e che ha deciso di fare, di correre sul piazzale. Sale lì dove stava, era in fase di rullaggio l'aereo, e con i trolley, e scusate, abbiamo perso l'aereo, potete per caso, no, non si può fare.
1: Come hanno fatto uscire dai gate? Di solito ci sono sempre un sacco di controlli.
0: Infatti non si è capito,
1: c'è sempre quella persona che dice no, fermi,
0: non si è
1: fermi
0: capito
1: lì,
0: bene.
1: Non vi muovete, no, e sono riusciti
0: sono
1: andare.
0: Riusciti a, forse avranno corrotto.
1: Sembra tra l'altro che ci sia la neve, che cos'è?
0: Un po' di nebbia, nebbiuno. No, probabilmente avranno corrotto, credo, perché non si può andare.
1: Ma
0: in
1: no.
0: Pista, è pericolosissimo.
1: Sono state semplicemente scaltre, sono
0: sì, probabilmente.
1: Anche pericoloso, tra l'altro.
0: Sì, molto.
1: Non ci sono solo gli aerei, ma ci sono tutti i mezzi di terra che insomma
0: assolutamente
1: a far funzionare il tutto.
0: Il personale comunque aeroportuale di quell'aeroporto è subito intervenuto, anche gli agenti, insomma, l'hanno fermata in tempo, non si può fare.
1: Ma sono salite o no alla fine?
0: No, ovviamente state lì.
1: Se no l'avrebbero avuta vinta.
0: No, state lì.
1: Devi arrivare prima.
0: Eh sì.
1: Non fate prima. Come Daniele che arriva all'ultimo.

0: sempre piacere di ascoltare questa bella canzone di Ornella Vanoni, la versione remix di Jack Sani di un paio d'anni fa.
1: Se sei un appassionato di Ornella Vanoni, mi raccontavi, cioè ti piace?
0: Sì.
1: No, nel senso,
0: sì.
1: Sì, beh, di canzoni ne ha fatte.
0: Ne ha fatte grandi.
1: Ne ha fatte parecchie.
0: Ornella Vanoni, un bacio ovunque sia. Va bene, Gianmarco, prosegui tu questo lunedì
1: caldo.
0: Ci
1: penso io a te quando tornerai.
0: E io faccio tutto agosto.
1: A mezzanotte, poi domattina.
0: Sì, domattina. Beh. Sì, no, un attimo qui.
1: Lo mandiamo a dormire, ragazzi.

0: @roma.it.
1: Adesso in redazione per le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Andrea Soprani. Proseguono le indagini sulla morte di Benedetta Marino, 23 anni, trovata senza vita sabato mattina nell'ex consorzio agrario a Viterbo. La PM ipotizza i reati di cessione di sostanze stupefacenti e morte.

0: come conseguenza di altro reato nel fascicolo aperto contro ignoti. Prevista oggi l'autopsia. Saranno inoltre effettuati gli accertamenti tossicologici. Intanto gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita della giovane, in particolare quanto accaduto durante la festa abusiva organizzata nello stabile per il suo compleanno. La polizia sta ascoltando le persone che hanno partecipato alla festa. Fiumicino, ricette per fentanyl e morfina intestata a pazienti deceduti. Rinvia giudizio per 7 persone, tra cui 2 farmacisti e Mario Pascone, chirurgo nonché esponente del centrodestra nel comune del Litorale. Un giro vorticoso di oltre 16.000 prescrizioni mediche false emesse in almeno 4 anni per truffare l'ASL e far soldi sul mercato nero. Ancora allerta caldo a Roma, anche per la giornata di oggi. Il bollettino rilasciato dal Ministero della Salute è impietoso. Temperature da record e rischio per le persone più fragili. Roma è una delle 19 città italiane da bollino rosso. Nel Lazio ci sono anche Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone. Tutta la regione è nella morsa dell'AFA. Nella capitale temperature fino a 39 gradi. Musica, lunedì 17 agosto all'Arena del Mare BCC Roma di Sabaudi arriverà Fiorella Mannoia. L'artista sarà in concerto con Fiorella, canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, il nuovo viaggio live tra i repertori e i brani più amati di De André e Fossati. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
1: it is? Le 10.
2: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
1: Noi ci siamo, anche questa settimana, la settimana delle settimane che ci porterà dritti a Ferragosto. Buongiorno.
4: Dai, Gianmarco.
1: Buongiorno a tutti da Gianmarco. 10 agosto, lunedì, fino alle 13 insieme anche oggi in un'altra giornata caldissima, ma ormai questo non lo diciamo neanche più, è la normalità. Purtroppo non manca la musica. 4 hit.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 2000.

Madonna, su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, seconda parte della mattinata che entra nel vivo. 10 agosto, insieme fino alle 13, abbiamo un sacco di tematiche da affrontare insieme.

0: tutte le persone che mi conoscono bene, cioè lo dicono, me lo dicono, e quindi un motivo ci sarà, ma it's a jungle. La mia testa è una giungla, è il titolo del disco di Wankelmuth e Malewis, ritrovato stamattina, lunedì 10 agosto, su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. 10 agosto, serata speciale qua in città, perché? Perché? Ditemelo voi.
1: Novità! Novità! Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love.
3: You got to show me love. No words, no lies.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
11: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
12: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
11: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
12: Così parcheggi sotto casa?
11: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
12: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
11: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
12: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione, suono, Roma.

0: Flowers, questo è il messaggio del disco di Miley Cyrus, ritrovato alle 10.24 in questo lunedì 10 agosto su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Dicevamo, giornata, notte speciale perché...
1: Buongiorno Gianmarco, buongiorno. Oggi 10 agosto, stelle cadenti, ciao!
0: Stelle cadenti, è vero, notte di San Lorenzo, la notte più speciale dell'estate per ammirare, no, lo sciame meteorico delle Perseidi. Quest'anno lo spettacolo sarà memorabile, dicono, infatti ci sono le condizioni di qualcosa di eccezionale, però... Diciamo subito che dovremmo avere un pochino di pazienza, perché il giorno migliore non sarà oggi, ma sarà la notte tra il 12 e il 13 agosto, subito dopo l'eclissi solare. Avrete sicuramente sentito parlare di questa eclissi solare che sta arrivando dopodomani. Questo spostamento rispetto alla tradizionale notte di San Lorenzo è dovuto alla precessione degli equinozi, cioè un fenomeno astronomico che ha fatto scivolare il momento in cui la Terra attraversa la parte più densa della nuvola di polveri. Vabbè, insomma, noi ci fidiamo di quello che dicono gli esperti. Regola fondamentale, questo lo sappiamo bene, l'abbiamo imparato nel corso degli anni: cercare il buio assoluto, la montagna sarebbe il luogo ideale perché è distante dalle luci e l'aria è più pulita, altrimenti una spiaggia non illuminata, anche uno dei punti panoramici di Roma, sempre qui, a patto di che ci sia del buio, andrà benissimo. Per chi non potrà muoversi, e questa qui, questa cosa è importante, c'è il Virtual Telescope Project, festeggia tra l'altro quest'anno proprio il suo ventennale, trasmetterà l'evento in diretta in streaming, dando la possibilità a chiunque di vivere questo spettacolo.

lunedì mattina su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. 10 agosto, quando diciamo 10 agosto viene in mente la notte di San Lorenzo, ma il momento migliore per guardare, per ammirare le stelle cadenti, per cercarle nel cielo non sarà stanotte, ma sarà la notte tra il 12 e il 13 agosto. Tra l'altro 12 agosto si parla di questa data quest'anno per l'eclissi parziale di sole. C'è un orario migliore di altri per quanto riguarda la nostra città, c'è quello del momento di massima copertura del disco solare, che qua a Roma sarà del 90%, alle 20:10 di dopodomani, quindi mercoledì 12 agosto, altro spettacolo da non perdere.

0: come Roma, il ritmo della capitale, non manca di certo la musica nuova.
1: Che dai e sia con te.
2: Sono Mario, dimensione suono Roma, e dai e sia con te.
3: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te.
4: Dai e do, che sei il meglio.
5: Ciao, sono Valeria, che il dai e sia con te.
6: Che il dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Yeah.

0: estremamente importante, il nostro sondaggio musicale, quindi Music Club non va in ferie, non va in vacanza, cioè sia al mare però sempre diciamo fruibile. Lo trovate sul sito, sull'app, e potete votare anche la musica nuova come questo disco qua.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

necessario non solo per l'estate, anche per le prossime stagioni. Gli Swedish House Mafia, che qua presentano insieme a Licky Lee il nuovo singolo che si chiama Happiness is So Sad, ritrovato su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Adesso lasciamo spazio a Will.i.am e Britney Spears. Scream and Shout.

Sam Harper, Just a Little, su Dimensione Sono Roma, settimana più calda dell'estate, non soltanto si parla di temperature ma anche di arrivi. In totale si contano circa 1,7 milioni di presenze attese ad agosto qua nella nostra città, trend record, cioè 2026 che batte assolutamente lo stesso periodo dello scorso anno, ed è un dato ancora in aggiornamento.

0: Esce Fabri Fibra, ultimo disco di quest'ora su Dimensione Suono Roma. Adesso si va in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
0: Eccole qua le notizie dalla capitale, sentiamo.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Circa 60 persone, tutte censite dal Campidoglio, ovvero quasi la metà dei 130 nuclei evacuati da Spin Time, ieri hanno trovato una sistemazione seppur temporanea che gli consente di lasciare la tenda aperta 10 giorni fa in via di Santa Croce di Gerusalemme dopo l'evacuazione post incendio. Ma restano da chiarire le tre verità di Viminale, Comune di Roma e proprietà. Versioni diverse sul fallimento delle trattative per l'acquisto e Spin Time Labs si domanda pubblicamente chi stia mentendo. Armato di coltello ha rapinato due volte la stessa farmacia nel giro di 24 ore, un rapinatore solitario che in bicicletta ha raggiunto l'attività commerciale dalla quale poi è scappato con il bottino. Protagonista un 59enne romano con i fatti che si sono consumati il 31 luglio e il 1 agosto in piazza dell'Accademia Antiquaria in zona Montagnola. L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata. Roma Capitale compie un passo decisivo per risolvere la problematica dell'impatto acustico causato dal transito dei treni della linea B nel tratto compreso tra via Lero e via Decaneso nel nono municipio, zona Eurmagliana. Lo si legge in una nota del comune che ha confermato lo stanziamento di 25.000 euro. Calcio, rinforzo sulla fascia per la Roma, pronta ad accogliere l'ex giocatore dell'Udinese Nahuel Molina. L'esterno argentino è atteso all'aeroporto di Ciampino alle 18.25 per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Molina arriva dall'Atletico Madrid in una operazione da circa 13 milioni di euro più 4 di bonus. Si tratta del terzo acquisto per la Roma dopo Santiago Castro e Costantino Skoulerakis. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 11 e un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ari, eccoci, prosegue questo lunedì mattina 10 agosto, siamo insieme anche oggi fino alle 13.
4: Buongiorno,
0: buongiorno a tutti da Gianmarco. Torniamo in un anno in cui le foto erano ancora quasi tutte su pellicola, tra parentesi, che meraviglia. Prime fotocamere digitali, però insomma ancora regnava la pellicola e in radio suonava questo disco.
1: Dimensione Suono Rhythmic History 2002.

In apertura di una nuova ora qua su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, lunedì 10 agosto alle 11:07. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Jennifer Lopez era una che qualche giorno fa era in giro con i suoi figli a Roma, nella nostra città, ha vissuto un po' l'atmosfera tipica delle vie della capitale, un'atmosfera che conosce molto bene, e noi tra poco andremo in uno dei quartieri simbolo per scoprire proprio questa autenticità.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale? Stiamo vivendo questo lunedì mattina anche facendo un giro per la nostra città, per esempio per uno dei quartieri, uno dei tanti che pullula di allegria, di musica, soprattutto in molte zone, per esempio Trastevere, i turisti sono pronti in ogni istante a esibirsi in canti e balli. Ma succede la stessa cosa anche per i locals, cioè anche i locals vogliono dire la loro. Bellissimo quello che è successo a Piazza Testaccio, dove due anziani hanno sorpreso i passanti, trasformando la piazza in una pista da ballo. Hanno ballato sulle note di un disco famosissimo, tra l'altro, di Michael Jackson, ovvero Beat It. Bellissimi, sono tra l'altro fighissimi, ballano che è una meraviglia, hanno contribuito a rendere veramente l'atmosfera piacevole, una ventina di minuti a divertirsi come matti, a catturare un sacco di sorrisi, un sacco di simpatia senza la ricerca ossessiva per forza di visibilità, no? Cosa che è comunissima al giorno d'oggi. Una scena che tra l'altro ci fa ricordare della bellezza, l'autenticità di uno dei quartieri simbolo della capitale, come appunto Testaccio.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: L'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
5: Andiamo che ci aspetta un sacco di energia. Pronte anche in questo orario le nostre 4 hit senza interruzioni. Bizarrap che vedo subito, Merck & Cremont.

0: Sport for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Sport for You. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa.

Alexia di Successo, la voce di Alexia qua insieme ad Ice MC. Dal 1994 appuntamento con la storia del ritmo, in chiusura di un'altra For For You stamattina. In questo lunedì 10 agosto su Dimensione Sonoro abbiamo ritrovato Repeated di Martin Garrix e Sheeran, anche il disco di Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope e Che Vedo, Bizarrap.

0: su Dimensione Suono Roma c'è una visita culinaria che secondo tante persone vale da sola il viaggio a Roma. Sono curioso.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina.

trovate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, gelaterie che io vedi a Roma, no? Anche i turisti, soprattutto i turisti, si sbizzarriscono. A proposito di gelaterie, la migliore del mondo è a Roma, secondo il sito Travel 365. Non è nel centro storico, nemmeno a Trastevere, ma è stata appena eletta una gelateria al Pigneto, numero uno tra le 42 gelaterie migliori del pianeta. Chi l'ha deciso? Non degli esperti, non degli espertissimi, quindi insomma il gusto di pochi tendenzialmente, ma gli utenti. Il verdetto è arrivato da oltre 300.000 utenti, turisti, persone che hanno votato più di 1.000 gelaterie nel mondo in base a bontà, varietà di gusti, cura del locale e professionalità. Addirittura un gelato, secondo tantissimi, questo qui di questa gelateria del Pigneto, secondo tantissimi viaggiatori, che da solo vale il viaggio, l'esperienza qua nella capitale. Dimensione.

su Dimensione Suono Roma, discone dal 2004, ritrovato stamattina in questo lunedì 10 agosto, caldo, c'ho voglia di gelato. Abbiamo scoperto che la gelateria migliore del mondo, secondo il sito Travel 365, si trova al Pigneto, non a Trastevere, non a Testaccio, non in zona Prati, né nel centro storico. È gelato, insomma, che aumenta, gelato ormai, visti i prezzi, è un lusso, addirittura in molte parti d'Italia, anche nella capitale, per insomma utilizzarlo, forse per renderlo più celebre nel momento dell'aperitivo, è stato proposto, viene proposto il gelato allo spritz, dicono un gusto da provare prima della fine dell'estate.

0: I papi su Dimensione Suono Roma, di nuovo in redazione per tutte le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Buon lunedì alla redazione, di nuovo sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale. Bentrovati da Andrea Soprani, Spin Time. Anche Ken Loach esprime solidarietà. Sono vicino alla comunità che mi ha dato amicizia e gioia. Spero che si riunisca. Così il regista britannico pluripremiato. Intanto sono circa 60 le persone, tutte censite dal Campidoglio, che ieri hanno trovato una sistemazione, seppur temporanea, che gli consente di lasciare la tenda aperta oltre 10 giorni fa in via di Santa Croce in Gerusalemme, dopo l'evacuazione post incendio. Ma restano da chiarire le tre verità di Viminale, Comune di Roma e proprietà. Versioni diverse sul fallimento delle trattative per la acquisto e Spin Time Labs si domanda pubblicamente chi stia mentendo. Aveva perso l'orientamento dopo essersi allontanato dal sentiero. Un giovane escursionista romano è stato soccorso dal soccorso alpino sul Monte Gennaro, nel parco naturale dei Monti Lucretili. Il giovane era partito insieme a un suo coetaneo con destinazione il Pratone di Monte Gennaro. Il Comune di Roma ha annunciato di aver stanziato 25.000 euro per risolvere la problematica dell'impatto acustico causato dal transito dei treni della linea B nel tratto compreso tra via Lero e via Dodecaneso, nel nono municipio, zona Eurmagliana, lo si legge in una nota del comune. Calcio, tutti contro Infantino. UEFA, CONCACAF e AFC rilasciano un duro comunicato congiunto dopo il tentativo di privatizzare il mondiale. È stata tradita la fiducia con l'inganno, va onorata all'unità del calcio. Così il comunicato delle tre confederazioni calcistiche, europea, asiatica e centroamericana. La leadership del calcio non è un possesso, non si tratta di detenere o pretendere il potere. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: È mezzogiorno.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni.
0: Prima parte di questo lunedì 10 agosto archiviata, la mettiamo da parte. È andata bene, dai, un piccolo step, un piccolo passo in più verso il Ferragosto, perché in fondo alla settimana lo vediamo, lo sentiamo, è proprio lì. Adesso noi vi regaliamo, anzi ci regaliamo noi stessi.

Tra 4 for you stamattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, assieme a Bunker 44, Pino D'Angiò, Ma Che Idea, Moving to the Sun, Ugel con Ultranatelle, Click, Storia del Ritmo dal 1994, Tonight is the Night.

0: Pay su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, periodo di viaggi, ci si sposta, per tanti romani col dubbio c'è un po' di timore per una situazione in fase di aggiornamento, tra poco i dettagli.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Lights Off, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Tanti romani che hanno scelto la Spagna, andranno in Spagna con quello che è successo, insomma, con diciamo i controlli alla frontiera. Si fa tutto più complicato e stanno venendo i dubbi a un sacco di persone, addirittura qualcuno ho sentito dire: ma che facciamo, evitiamo di partire, non partire? Ragazzi, è più semplice di quello che è. Come documenti, insomma, non serve necessariamente il passaporto, basta la carta di identità, l'importante è che è valida per l'espatrio e insomma abbia chiaramente una validità residua, quindi che sia che valida ancora e non sia scaduta. E per quanto riguarda i controlli, una volta arrivati per esempio in aereo, non vengono controllati tutti i viaggiatori, ma i documenti vengono, insomma, appunto visionati soltanto in una percentuale di viaggiatori compresa tra il 5 e il 10%, quindi parliamo per ogni aereo pieno all'incirca 15-20 passeggeri, finisce lì. I controlli più approfonditi nel caso di cittadini di paesi terzi extra Unione Europea, sempre provenienti dall'Italia. Questa situazione dovrebbe, almeno ad oggi, insomma, gli aggiornamenti di oggi, dovrebbe andare avanti fino ai primi giorni di settembre, quindi per un mesetto sarà così, salvo aggiornamenti. Però insomma la situazione è tranquilla, potete partire sereni.
1: Dimensione Suono Roma. Un vento vagabondo.

Rhythmic History dal 1998. Si torna al presente a proposito di viaggi, controlli in Spagna, tutto tranquillo, quindi potete andare, non vi preoccupate, e i controlli sono a campione, circa il 10% dei passeggeri. In Canada invece l'altro giorno c'è stato un aereo che non ha potuto decollare perché un bambino piccolo si è rifiutato di allacciarsi la cintura. Cioè, hanno provato genitori, host, steward, in tutti i modi, però non c'è stato verso, e quindi l'aereo, insomma, avendo accumulato troppo ritardo, essendo oltre l'orario limite imposto dall'aeroporto, è stato costretto a tornare al gate, a sbarcare tutti i passeggeri, immaginate il loro umore, e a ripartire il giorno successivo per la gioia di tutte le persone a bordo. Altro che ferie.

0: Bani su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma lascia il

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: L'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Baschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex.

0: novità.
1: Torniamo un po' sul capitolo Notte di San Lorenzo con stelle cadenti, desideri, non vorremmo sapere i vostri desideri, però insomma cercheremo di approfondire un po' la questione. Prima la nuova di LB1, si chiama I Need a

Show Me Love, Anita Sign, al B1, novità della settimana su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Ragazzi, è tornata. È tornata dalle ferie e noi l'accogliamo con la nuova sigla.

0: scusate.
1: Beh, basta, abbiamo capito.
2: I miei giorni spesi sul lettino con crema su crema sono serviti a qualcosa.
1: Facciamo quel famoso biscotto.
2: Esatto.
1: Dai, facciamo il Ringo su bianco e nero.
2: Effettivamente, questa volta io sono un po' più colorata di te.
1: Ma tu sei sempre più colorata di me, scusa.
2: Di base sì.
1: Allora, sei tornata.
2: Vabbè, devo dire una cosa: ci sono rimasta male comunque, perché nell'unica settimana in cui io sono andata via, i miei colleghi hanno deciso di festeggiare. Adesso devo capire se c'è un retropensiero, quindi non vedevano l'ora che andassi via per festeggiare, perché ogni volta che propongo una cosa non ci sono.
1: Dovrei dirti una cosa, non so se dirtela in realtà.
2: Vabbè.
1: Non abbiamo festeggiato una volta, abbiamo festeggiato due volte.
2: Anche due volte, complimenti.
1: Abbiamo detto,
2: la prossima volta.
1: La settimana che non c'è Xenia, sbizzarriamoci e basta. No, dai, potremmo bissare, fare un tris stasera, perché la notte di San Lorenzo c'è da ammirare le stelle cadenti. Tu non a caso sei tornata oggi perché vuoi, insomma, esprimere i tuoi desideri.
2: Sì, penso che ognuno di noi abbia un desiderio che poi sa vero o non sa vero.
1: Cioè, ne hai uno, non lo voglio sapere, chiaramente. Ne hai uno.
2: Sì, sì, ne ho anche più di uno, di solito uno che è il più importante di tutti.
1: Vediamo i romani che dicono tra poco.

0: Days, Chris De Sarandi su Dimensione Sono Roma con Gianmarco Xeri. Si parla di desideri che i romani esprimono in vista della notte di San Lorenzo.
1: Sì.
0: Attenzione, non è il picco stasera in realtà quest'anno, ma la notte tra il 12 e il 13.
1: Ah, quindi si è spostato.
0: Si è spostato un pochino, per fenomeni, eccetera, eccetera. XY, ne abbiamo parlato stamattina. Senza ritornare nei tecnicismi, cose più leggere. Cosa desiderano i romani al primo posto? Sai che non l'avrei mai detto.
1: Cosa?
0: Il lavoro.
1: Cioè persone che vogliono un lavoro diverso,
0: cioè,
1: cercano proprio lavoro.
0: Desiderano o un lavoro migliore o il lavoro dei sogni. Sì, esatto, credo che poi ci sia
1: tutto
0: dietro quello lì. Quindi un buon lavoro riferito insomma alla paga sicuramente.
1: Che è fatto da una serie di fattori, quindi sicuramente la paga, ma anche un tempo, no? Di lavoro che non prenda poi tutta la giornata.
0: Se ne parla tanto, è un tema caldo, il giusto equilibrio tra stipendio, tempo,
1: vita privata,
0: lavoro, eccetera, eccetera. Come è giusto che sia. Al secondo posto, la casa di proprietà.
1: Questa
0: è una roba che abbiamo noi italiani, per esempio in Nord Europa non ci pensano nemmeno, cioè in affitto e basta.
1: Sì, e noi abbiamo questo, pensiamo, ma è anche una questione di stipendi, perché loro magari sono un po' più tranquilli di poter disporre di una disponibilità economica un domani.
0: Costa
1: una pensione,
0: anche di più la vita però.
1: Costa anche di più la vita, sì, certamente. Sono anche persone che generalmente ereditano di più rispetto a noi, in base alle statistiche.
0: Sì.
1: Perché nel tempo in Europa si è acquistato di più rispetto a noi all'Italia, e quindi sì, la casa, noi abbiamo questo pallino del dormire
0: bene,
1: per avere la
0: casa è mia, faccio quello che voglio, faccio i lavori, l'arredo come dico io.
1: Medaglia di bronzo
0: il matrimonio, che io metterei dietro anche, desidero quel paio di scarpe, sinceramente.
1: Beh,
0: ma non per qualcosa, credo che per stare bene con una persona non debba esserci per forza il matrimonio, come rito inteso quello lì.
1: Magari poi un giorno quando arrivano i figli, semplicemente per tutelare i figli, quindi la genitorialità.
0: Sì, però dico inteso come cerimonia,
1: sì, no.
0: eccetera, cioè per carità è sicuramente un'emozione incredibile,
1: cosa,
0: bellissima.
1: Non mi invitare, perché d'altronde è diventata
0: censuriamola. Censuriamola, ragazzi. Al quarto posto poi ci sono i figli, che sarei immaginato insomma più in alto, primo posto sicuramente.
1: Sì.
0: Vabbè, questo è i desideri dei romani, esprimeteli bene, soprattutto i desideri non si dicono.
1: Esatto.
0: Cioè, se c'è qualcuno a fianco a voi che vede che state espresso.
1: No,
0: non lo dite.
1: Silenzio.
0: Non lo dite.
1: Perché non è vero, ma ci credo. È una volta detto, poi non sa bene.
0: Va bene, io comunque alle 23 stasera, tra una stella e l'altra, sarò qua a mettere le hit più ritmate del momento con un special party. Vi lascio per le prossime 3 ore in compagnia di Xenia.
1: Ciao,
0: ciao.

0: Ben trovati da Andrea Soprani. Si moltiplicano gli interventi di solidarietà per gli occupanti di Spintime Labs che dal principio d'incendio del 29 luglio continuano a dormire accampati in tenda davanti al palazzone di Via di Santa Croce in Gerusalemme. L'ultimo messaggio arriva dal regista britannico Ken Loach, una delle voci più autorevoli del cinema sociale e politico contemporaneo, che ha detto: "Sono vicino alla comunità che mi ha dato amicizia e gioia, spero che si riunisca". Intanto sono circa 60 le persone che ieri hanno trovato una sistemazione temporanea che gli consente di lasciare la tenda. La notte dell'8 agosto a Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Tor Sapienza, in tre distinti episodi, quattro persone sono state ferite da colpi d'arma a piombini. Secondo i testimoni, quattro giovani a bordo di un'auto avrebbero esploso vari colpi all'indirizzo dei passanti. Le vittime, un 24enne, un 35enne pakistani, un 31enne indiano e un 28enne nigeriano, hanno riportato fortunatamente solo lievi lesioni, indagano i carabinieri. A Tor Bella Monaca uno spacciatore è finito in manette. Dopo un controllo e successiva perquisizione personale del 46enne romano, sono state trovate dosi di cocaina e hashish già confezionate, in parte occultate sotto il coperchio di un acquario trasformato in un insolito cavò domestico nella sua abitazione. Addio a Mario Di Maio, chiamato Ernanetto, partigiano di San Lorenzo. Si è spenta a 98 anni, una delle ultime voci della resistenza romana. Tra coloro che hanno raccolto la sua eredità c'è anche la nipote, la storica Michela Ponzani. Fino all'ultimo agli studenti, quasi per scherzo, diceva: "Ho lottato contro il fascismo anche dentro la pancia di mamma, perché sono nato nel 28. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Meno di un minuto alle 13.

Xenia, bentornata a me, ben ritrovati a voi tutti che scegliete quotidianamente Dimensione Sono Roma e le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Fino alle 16 si parte con To The Night.

Anna su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Buon lunedì 10 agosto, buone ferie per chi ha iniziato adesso o magari ieri, che era giornata di partenze. Ciao a tutti da Xenia, bentrovati. Io sono tornata, ho fatto il mio, quello che dovevo fare, un po' di riposo per ripartire più carica che mai e sicuramente anche molto meglio di prima, no? Con un po' di energia in più. Nell'epoca del digitale c'è qualcosa di antico che resiste in città: i cartelli sulle saracinesche con scritto chiuso per ferie e il periodo che va da A. Ecco, io rileggo tutti quei cartelli, è una delle cose che mi piace proprio tantissimo fare e mi riporta indietro nel tempo a quando ero piccina. Quello è rimasto, cioè abbiamo sostituito tutto, qualunque cosa, è diventato tutto digitale, si fa tutto online in maniera appunto digitale, ma quei cartelloni sono rimasti un po' come se fossero un messaggio, no, per tutti noi, per quelli che restano in città o ancora devono partire. Fermarsi ogni tanto è importante, necessario quasi, perché non siamo fatti per correre sempre. Anche noi come negozi abbiamo bisogno di abbassare la saracinesca, staccare la spina, ricaricarci. C'è qualcuno che lo sta facendo proprio in queste ore, quindi sono partite le ferie per queste persone. Buona estate, buone ferie per quando arrivano. Noi ci siamo sempre, perché Dimensione Suono Roma può venire con te grazie all'app da scaricare gratuitamente sul tuo smartphone.

0: Radio, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, lunedì 10 agosto, per alcuni ultima settimana di lavoro, per altri invece si parte adesso con il periodo di ferie meritate per tutti, perché tutti quelli che lavorano tutto l'anno c'è bisogno di un po' di pausa, che sia anche qualche giorno, perché non voglio necessariamente parlare di 2 settimane, 3 come accadeva un bel po' di anni fa. Però staccare un pochino per un weekend, magari, come insomma hanno cantato qui con Khalid, serve per staccare la spina. Ma perché ad agosto? Perché andiamo in vacanza ad agosto? Il motivo per cui ancora oggi le ferie vengono concentrate ad agosto parte da molto lontano. Nell'antica Roma agosto era un mese pieno di feste legate al raccolto e al riposo. Augusto aveva istituito, e questo lo sappiamo perché ne parliamo spesso, le ferie augusti, un periodo di celebrazioni che nel tempo si è trasformato nel Ferragosto che conosciamo oggi, quindi noi semplicemente legato alla giornata del 15 di agosto. Ma Augusto non aveva deciso che gli italiani sarebbero andati al mare 2000 anni dopo. Il motivo per cui ancora oggi concentriamo le ferie d'agosto è legato ad un cambiamento molto più recente. Con l'industrializzazione, nel 900 le ferie iniziano a concentrarsi durante l'estate e molte fabbriche chiudevano proprio ad agosto. Presumo per il caldo, quindi quando le fabbriche chiudevano tutte nello stesso periodo, milioni di persone si ritrovavano con le ferie nello stesso momento. Così agosto è diventato il mese delle grandi partenze, le famiglie si organizzavano per andare al mare e anno dopo anno quella che era un'esigenza del lavoro diventava una consuetudine. Ancora oggi circa il 40% dei lavoratori italiani va in ferie ad agosto, quasi il doppio della media europea, che si aggira intorno al 21%.
1: Dimensione Suono Roma.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it. Thank you.

agostino, lunedì 10 agosto. Ciao a tutti da Xenia, ben ritrovati. Mentre le grandi città si svuotano, complice il caldo infernale che stiamo vivendo in questi mesi e il periodo di ferie, quindi l'esodo estivo, c'è un bar a Milano che ad agosto ha deciso di non andare in ferie, e non per una questione di incassi, ma per una questione di cuore. In che senso? Te lo racconto, perché è una storia che mi ha dato qualcosa. Ecco, il proprietario del Café des Amis, Alessandro, ha una trentina di clienti e sono tutti

forte il senso di nostalgia e magari alcuni purtroppo anche di abbandono. Ogni mattina il signor Alessandro, titolare di questo bar a Milano, accoglie i suoi clienti che si siedono ai tavolini, chiacchierano, pranzano e restano lì fino al pomeriggio anche per godere un po' di buona compagnia. L'anno scorso lui aveva chiuso per 3 settimane, ma quest'anno i suoi anziani clienti gli hanno detto: ma come, ci lasci soli e noi come facciamo senza di te? E lui allora gli ha fatto una promessa, ha detto: se venite voi mi garantite che tutti i giorni siete qui ad agosto, io resto aperto. E così anche a 40 gradi quel bar resta aperto, no? Perché a volte anche un caffè non è un caffè, ma è un modo per stare in compagnia, una piccola

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Noi non ci fermiamo, anzi rincariamo la dose, lo facciamo tra pochissimo con Flamenco Paranoia.
1: Che erdaglie sia con te.
2: C'è un grande cantante che dice sempre: io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
3: Il grande Cherubini, il grande Lorenzo Cherubini, Giovanotto.
2: Per vivere bene, pensare positivo.
3: Hai ragione. Però pensare positivo, sì, ma lui non dice proprio così, perché lui lo dice di amici: io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Drive
4: Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

notte, la notte dei desideri, ognuno di noi ne tiene in caldo uno e stasera ovviamente guardando il cielo si prova a esprimere il proprio desiderio affinché possa realizzarsi. Leggevo un post molto carino di una persona che ha scritto: l'unico desiderio da esprimere per me questa sera è che sia sempre inverno, perché questo caldo è insopportabile. Ebbene, io ho la soluzione e te la dico tra poco.

effettivamente è uno scandalo questo calore, non se ne può più. C'è un video che sta circolando in questi giorni, un paragone che è stato fatto dagli esperti, quindi dai meteorologi, sulle temperature del 1981 esposte dal colonnello a quelle di questi giorni, praticamente di questi anni, degli ultimi anni, mentre nel 1981 le massime arrivavano

in Italia. E vedevo proprio, ho visto un post di una persona che ha scritto: l'unico desiderio per questa sera sarebbe inverno tutto l'anno, quantomeno temperature decenti. Non c'è bisogno di sprecare un desiderio del genere, perché è possibile vivere gratis in Norvegia in cambio di accudimento di cani e gatti mentre i proprietari sono in viaggio. Si chiama house sitting ed è uno scambio sempre più diffuso. Chi parte lascia la propria casa e i propri animali a qualcuno disposto a prendersene cura. In cambio il custode può soggiornare gratuitamente in luoghi spesso incredibili, non solo incredibili da un punto di vista di bellezza, ma anche freschi per chi viene da queste parti. Dal gatto da accudire a Bergen fino al Labrador da portare a spasso davanti a un lago. Sono opportunità che permettono di vivere la Norvegia in modo diverso, entrando nella quotidianità delle persone e del posto. Non è però una vacanza senza impegni, quindi non è da ritenere vacanza, perché a tutti gli effetti si lavora. Comunque devi portare giù il cane, devi accudire il cane o devi accudire il gatto, pulire la lettiera, dargli da mangiare, perché poi bisogna fare tutto come chiedono i proprietari. È un lavoro che richiede responsabilità, attenzione e rispetto per la casa e degli animali che sono stati affidati. L'unica prerogativa è fidarsi degli altri, che credo sia ad oggi la cosa più difficile. Non tanto, no? Dare in prestito.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, ed è arrivato il momento di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola è stato arrestato e accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma riguarda anche Gomez Clesio Tavares, destinatario anche lui di una misura cautelare. L'uomo, attualmente in Africa, secondo i PM Capitolini, avrebbe partecipato al progetto dell'attentato. Trova una prima risposta concreta all'emergenza abitativa legata a Spin Time. Ad oggi, grazie alle interlocuzioni dirette tra Roma Capitale e lo sportello di tutela sociale dell'occupazione attivo dallo scorso 8 agosto, sono stati individuati alloggi temporanei per 81 persone corrispondenti a circa 30 nuclei familiari. Le persone ricollocate sono state distribuite al momento in 7 diverse strutture di accoglienza, 3 delle quali situate all'esterno del GRA. La notte dell'8 agosto a Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Tor Sapienza, in 3 distinti episodi, 4 persone sono state ferite da colpi d'arma a piombini. Secondo i testimoni, 4 giovani a bordo di un'auto avrebbero esploso vari colpi all'indirizzo dei passanti. Le vittime, un 24enne, un 35enne pakistano, un 31enne indiano e un 28enne nigeriano, hanno riportato fortunatamente solo lievi lesioni. Indagano i carabinieri. Sport: Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei, iniziati questa mattina a Birmingham dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, peraltro misurato 7,76 m, in quanto un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare il bicipite femorale e dopo i primi passi, una volta rialzato, è stato costretto al ritiro. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? 14 adesso. Subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Sono le 2 di questo lunedì.

0: you. For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
0: Cazzai, Animal. LB1, I Need a Sign. Show Me Love. You got to show me love. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99€. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000€.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

sarò pronta a regalarvi nuova musica. A proposito di canzoni, di musica, di restare in studio a registrare, si sta parlando negli ultimi giorni proprio del sequel, del biopic di Michael Jackson. Ci sono state tantissime persone che nei mesi scorsi sono andate al cinema proprio a vedere la prima parte della storia di Michael Jackson, un po' discussa perché si è fermata ad un punto della vita che ci ha lasciati con il fiato sospeso prima di tutta la parte dei processi, e proprio di recente è stato dato il via, l'ok alla seconda parte, quindi siamo tutti in attesa. Sono rimasta anche piacevolmente colpita dall'ascolto di musica in spiaggia. Mi è capitato più di una volta in varie spiagge di vedere bambini, ragazzini giovanissimi ascoltare Michael Jackson, e questo vuol dire solo una cosa: che la buona musica resta nei secoli, e che il re del pop non è mai andato via, è sempre tra noi. Tra l'altro Lady Gaga di recente ha fatto sapere che ha speso milioni per comprare più di 400 capi di Michael Jackson. Non è una collezione, ma è un archivio della storia del pop. Lady Gaga custodisce oltre 400 capi appartenuti a Michael Jackson, tra cui una delle iconiche giacche di Thriller, un guanto e diversi costumi del suo tour. Ha spiegato che li conserva in una stanza a temperatura controllata per proteggerli dal tempo e soprattutto per mantenerli nelle migliori condizioni possibili.

0: a tutti da Xenia, ancora buon lunedì 10 agosto per chi magari si è giunto soltanto adesso alla Big Family di Dimensione Suono Roma. Sono piacevolmente sorpresa, e lo dicevo poco fa in diretta, durante insomma la mia settimana di vacanza che è da poco terminata, in spiaggia mi piaceva osservare le persone, i bambini, e sono stata piacevolmente colpita dal fatto che molti bambini chiedevano di ascoltare le canzoni di Michael Jackson, quindi chiedevano magari il cellulare ai genitori di farsi di far ascoltare le varie canzoni. È stata complice anche, no, il film, il biopic dedicato a Michael Jackson che è uscito quest'anno, ma è un bene perché no, poi i bambini si approcciano anche alla musica di un tempo, a quella che è stata, e conoscono anche re del pop, perché appunto mi ricordo proprio di questa bambina che faceva un sacco di domande alla sua mamma circa Michael Jackson, e effettivamente non sono l'unica ad aver apprezzato questa cosa.
1: Assolutamente sì, te lo confermo, perché mio figlio ha 13 anni, sì, e uno dei suoi cantanti preferiti è Michael Jackson. È vero, è così, mi lasciando io.
0: Quindi non si sente tanto bene il messaggio, ma provo a tradurlo, che mi conferma Barbara, mio figlio ha 13 anni, uno dei suoi cantanti preferiti è Michael Jackson, quindi non finisce mai, e questa è una cosa bellissima. Tra l'altro, come dicevo, le

0: per salutare tutti quelli che ci ascoltano attraverso l'app fuori regione o anche proprio da un altro paese. Hola Xenia, o meglio, allo from Arezzo, with happiness, e io vi abbraccio tutti.
1: Partecipa al concorso Todis Stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. Dimensione, suono, Roma. Il ritmo della tua estate. Yeah!

0: dire che la sua mancanza io l'ho sentita, intendo musicalmente parlando. Joel Curry finalmente è tornato, uno dei DJ migliori che abbiamo sul panorama attuale, e la nuova si chiama Whisper.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

un anno di lavoro. Ci sta tutto, noi ci siamo, ci saremo per tutta l'estate, vi accompagniamo e non vi lasciamo mai soli. A proposito di caldo, che ovviamente in queste ore è proprio il picco massimo, no? Quello che consigliano gli esperti, non uscire nelle ore più calde, bagnarsi, refrigerarsi, bere molto, eccetera, eccetera, poi vedo delle cose strane.

ben in questi vali. Tra l'altro, poco fa anche Lenny Kravitz aveva postato una fotografia vestito di tutto punto, e a lui non accade mai perché lui vive alle Bahamas 365 giorni l'anno, non è il posto più famoso.

0: Due Vite, Marco Mengoni, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2023. Due Vite, appena ascoltata su Dimensione Sonoro. 14:58, è tempo di andare in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Sonoro.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
0: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Francesco Certo. Svolta nell'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato dai carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati, Walter Lavitola, indiziato di avere concepito il disegno delittuoso contro il conduttore di Report. Carcere disposto anche per Gomes Tavares, tuttora ricercato, ritenuto raccordo operativo di Lavitola, che sarebbe stato incaricato di individuare i soggetti in grado di reperire l'esplosivo e di compiere l'attentato dimostrativo davanti alla villa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre del 25. Secondo l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma su richiesta della locale antimafia, Lavitola avrebbe partecipato personalmente con Gomes ad un primo sopralluogo esplorativo sul luogo del delitto il 15 settembre 2025. Tavares avrebbe reclutato e istruito gli esecutori materiali campani e avrebbe coordinato e partecipato ad una seconda ricognizione sul litorale laziale un mese dopo, mettendo a disposizione del comando l'autovettura del suocero. Le misure restrittive si fondano su un impianto accusatorio solido e concorde. Le risultanze derivano dall'analisi incrociata dei tabulati telefonici e telematici delle celle serventi l'area dell'attentato, dal tracciamento dei veicoli coinvolti nelle fasi preparatorie, dall'esame forense dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che hanno smentito i tentativi di precostituirsi degli alibi difensivi. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Lovoi, ha già portato a fine giugno all'esecuzione di 4 misure cautelari nei confronti di 3 uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. A bordo di un'autovettura avrebbero esploso vari colpi con una pistola a piombini all'indirizzo dei passanti, ferendo 4 persone in 3 diversi episodi. Follia sabato notte a Torbella Monaca, Tor Vergata e Tor Sapienza. I feriti, un 24enne e un 35enne pakistani, un 31enne indiano e un 28enne nigeriano, hanno riportato lievi lesioni. I carabinieri di Frascati e Montesacro stanno indagando anche attraverso l'acquisizione e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle diverse aree interessate. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: 15:01.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Lunedì 10 agosto, ciao a tutti da Xenia. Pausa caffè in questo momento perché ancora sta lavorando e ha bisogno di un pochino di

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Sì, mi è mancato anche questo momento qui. Mi siete mancati tutti voi, ma questo è il momento che preferisco. Quando restiamo proprio in contatto. Ebbene sì, perché Dimensione Sono Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio anche in piena estate. Non ci fermiamo mai. Lo zaino, ricordo, non è in vendita, non è un nostro gadget che puoi trovare nei nostri momenti live, ma può essere tuo soltanto giocando con me in questo momento. Io come sempre farò una domanda, una curiosità legata al nostro territorio. Per facilitare il gioco darò anche tre possibili risposte. Chiaramente una sola è quella giusta e a te, a voi in auto, toccherà azzeccare la risposta, inviarla via SMS oppure come WhatsApp, sia scritto che audio, al 393 0 119 119. Tutto questo per aggiudicarsi il fantastico zaino di Dimensione Suono Roma. Smartphone alla mano, pronti, partenza, via! Il 10 d'agosto fa un caldo infernale, quest'estate il caldo si è fatto sentire particolarmente. E a Roma però è arrivata una novità gratuita per tutti, quindi cittadini e anche turisti. Di quale novità si tratta? Casetta dell'acqua frizzante, distributore di frutta oppure distributore di ghiaccio? 393 0 119 119. Per combattere il caldo estremo che stiamo vivendo qui a Roma è stata prevista una novità gratuita a disposizione di tutti. Di cosa si tratta? Casetta dell'acqua frizzante, distributore di frutta oppure distributore di ghiaccio? 393 0 119 119. Scegli la tua risposta, inviala alla diretta che lo zaino potrebbe essere tuo.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: La vincitrice di oggi, di questo caldo lunedì di agosto, si chiama Manuela. Ciao Manuela, benvenuta.
3: Ciao.
2: Ciao, come stai?
3: Bene.
2: Bene, Manu.
3: Accaldata? Bene.
2: Bene. Allora, non mi sono fatta gli affari tuoi, ma se posso, ti chiedo, sei già andata in vacanza o andrai in vacanza oppure niente?
3: Andrò in vacanza a settembre.
2: Ok, che poi è il periodo migliore perché
3: sì,
2: ci sono meno persone nei luoghi balneari o anche in montagna, non so tu dove andrai, però è un periodo perfetto settembre.
3: Perfetto.
2: Per fare la vacanza. E poi anche agosto, no? Qui in città si sta meglio perché si svuota, quindi è più vivibile. Sei d'accordo con me?
3: D'accordo con te.
2: E tra una cosa e l'altra, tu oggi ti sei aggiudicata allo zaino di Dimensione Suono Roma rispondendo a questa domanda qui. Quest'estate il caldo si è fatto sentire particolarmente importante proprio, e il Comune di Roma ha previsto una novità gratis per tutti gli utenti, quindi cittadini e turisti. Di cosa si tratta? Della casetta dell'acqua frizzante, del distributore di frutta oppure del distributore di ghiaccio?
3: Casetta di acqua frizzante.
2: Esatto! E brava Manuela, questa risposta ti ha fatto aggiudicare lo zaino di Dimensione Suono Roma. In tanti hanno risposto distributore di ghiaccio, ma no, si tratta dell'acqua frizzante gratuita messa a disposizione da Acea, che è disposta con varie casette in diversi posti, in diversi quartieri di Roma. Brava Manu, vuoi salutare qualcuno?
3: E saluto i miei figli.
2: Ah, come si chiamano? Così li salutiamo.
3: Nicolò
2: per...
3: e Marzia.
2: Nicolò e Marzia, un abbraccio a voi da tutto il team di Dimensione Suono Roma. Uno anche a mamma Manuela. Manuela, mi raccomando, tutta l'estate insieme a Dimensione Suono Roma. Ti abbraccio e buona estate.
3: Grazie,
2: ciao.
3: Grazie.
2: Ciao Manu.
3: Ciao, ciao,
1: ciao. I love Roma. I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
1: For you.
4: Le hit più ritmate.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su

0: su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
1: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

già da 2-3 anni almeno con questo caldo così importante, e nella capitale è arrivata questa soluzione gratuita per poter riempire la propria borraccia e dissetarsi mentre si è in giro. Qualcuno ci ha tenuto a dire: ma noi siamo pieni di fontane, abbiamo i nasoni, sì, ma di acqua naturale. E invece queste casette dell'acqua di Acea sono distributori pubblici che permettono di avere gratis sia acqua naturale fredda, proprio fredda, che acqua frizzante, anche ghiacciata addirittura, proprio bella refrigerata, e si trovano un po' in giro per la città, sono dislocate in vari posti, cassette d'acqua che affiancano i tradizionali nasoni, offrendo

programmazioni di pubblica utilità e in alcuni casi proprio il futuro, che non ce ne vogliano i giapponesi. Queste casette sono dotate di prese USB che consentono di caricare lo smartphone.

0: possibilmente lontano dalle luci della città, guardare il cielo e, se vediamo una stella cadente, esprimere il desiderio.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

qualcuno anche più di una. Lo sapevano tutti tranne le protagoniste o i protagonisti, però ecco, è un avvenimento che ci ricorda le estati passate, di quando eravamo ragazzi, gli amori estivi che però poi ti lasciavano un carico nel cuore non indifferente.

0: Benvenuto su Dimensioni Suono Roma.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensioni Suono Roma.
3: Oh yeah.

0: e siamo tornati. Allora, c'è Mollicone.
1: Peraltro, devo dire, mia cara Xenia Galexia, adesso mia pure.
0: Bella donna.
1: Ancora oggi, grandissima bella donna. Siamo stati insieme a Riccione. Non siamo stati insieme a gente. Abbiamo fatto il live insieme a Riccione per la nostra casa madre, per RDS. L'ho vista proprio a Rimini due settimane fa. E devo dire, si mantiene una forma eccezionale.
0: Sì, lei proprio impeccabile. Piccola, ma piena di devozione.
1: Una bomba. Cioè, proprio è arrivata là, mi sono girato e ho detto: scusa, ma da dove sei stata sti 30 anni? L'hanno messo in freezer.
0: Tra l'altro, è stata il desiderio di molti giovanotti nell'estate degli anni 90 e quindi di molti adolescenti che portano, no?
1: I segni. Quante diotrie perse per Alexia.
0: Estati passate, perché ognuno di noi ha un ricordo legato alla musica, a un cantante, ad una persona conosciuta d'estate, ad un villaggio, qualcosa anche che ha mangiato solo in quel posto lì d'estate.
1: I mercatini. Quando eravamo piccolini e facevamo il mercatino sul lungomare mettendogli le cose.
0: Meraviglioso, che poi ti facevi anche la lavagnetta con i prezzi fatti
1: brava.
0: Da te, capito? Quelle cose così.
1: Esatto, che c'erano le biglie, le macchinette. Insomma, ragazzi, vogliamo sapere, vogliamo sbloccare i ricordi dell'estate di quando eravamo ragazzini. Se pensate all'estate di quando eravate piccoli, un ricordo a testa, perché ovviamente ne verrebbero in mente milioni.
0: Io ribatto ancora con non solo di quando eravate piccoli, ma anche il nome, per dirti, dell'amore di un'estate. Che ne so, un'estate ti sei innamorato di Margherita e poi l'hai perduta per sempre.
1: Aspetta, mi è venuto in mente. Allora, guarda, faccio io. 1900, non mi ricordo, 93 o 94, giocavo a Donkey Kong in sala giochi, c'era il jukebox che suonava una canzone meravigliosa di Houston Dur e io mamma mia, il jukebox e la sala giochi con Donkey Kong per me è il ricordo dell'estate
0: ricordo
1: più bella.
0: Dell'estate. Bene, io invece ricordo, a proposito di sala giochi, un ragazzino milanese di nome Nicolas che mi insegnò a giocare a

0: 119 119, il tuo ricordo dell'estate. Noi ti aspettiamo caricate anche, perché ci abbiamo voglia di riderci.
1: Era
0: sì.
1: Street Fighter.
0: Sì, Hadouken.
2: Che dai, sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Tornami, tu fai solo l'amore.
1: Coma cose, ma la vita su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Ci siamo arrivati al fine di questa pausa pranzo in mia compagnia il 10 luglio. Questa notte bisogna esprimere i desideri.
2: 10 agosto, oggi no,
1: 10 agosto, io sono rimasta lì.
2: È la notte
1: agosto
2: delle stelle.
1: No, perché con la L volevo dire che anche San Lorenzo, e quindi bisogna esprimere un bel desiderio questa sera, questa notte.
2: Mi piace questa cosa. Tu ritorni?
1: Io ritorno, torno domani, vi aspetto tutti in pausa pranzo le prossime 3 ore con il Don Chiscione nazionale.
2: Esprime,
1: ciao,
2: il mio
1: belli
2: desiderio. Speriamo che torni Xenia.
1: Sì.
2: Ciao.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: È tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Poco fa Walter Lavitola, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto il mandante dell'attentato dinamitardo nei confronti del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ha lasciato l'abitazione di Monteverde ed è stato condotto dai carabinieri del nucleo investigativo in carcere. L'arresto di Lavitola conferma la gravità e la complessità dell'attentato subito da Ranucci, di cui sarà fondamentale comprendere movente e contesto di maturazione, ha spiegato Roberto De Vita, legale del giornalista di Report. Il carcere disposto dal GIP di Roma anche per Gomes Tavares, tuttora ricercato, ritenuto raccordo operativo di Lavitola, che sarebbe stato incaricato di individuare i soggetti in grado di reperire l'esplosivo e di compiere l'attentato dimostrativo davanti alla villa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre del 25. L'inchiesta, lo ricordiamo, coordinata dal procuratore Lovoi, ha già portato a fine giugno all'esecuzione di 4 misure cautelari nei confronti di 3 uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo. Trova una prima risposta concreta all'emergenza Spin Time ad oggi grazie alle interlocuzioni tra Roma Capitale e lo sportello di tutela sociale dell'occupazione attivo dall'8 agosto. Sono stati individuati alloggi temporanei per 81 persone corrispondenti a 30 nuclei familiari. Le persone ricollocate sono state distribuite al momento in 7 diverse strutture di accoglienza, 3 delle quali situate all'esterno del grande raccordo. Per gestire le operazioni sul campo è stato attivato uno sportello accoglienza interdisciplinare operativo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 20. Nessun divieto di trasferta al momento per i tifosi della Lazio in occasione della sfida di Bologna del 24 agosto. A comunicarlo la questura Felsini ha intervenuta sulle notizie circolate negli ultimi giorni. La Roma, in attesa di abbracciare l'esterno difensivo Molina, ha chiuso l'accordo con Rodrigo Mora, pronto un quinquennale per il portoghese. Giallorossi avanti sul Galatasaray. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: Sono le 16 quasi e 2 minuti. Buon lunedì, 10 agosto.

0: Natale.
1: È la notte delle stelle. Sì, ragazzi, questa notte è la notte delle stelle cadenti. Il 10 agosto, quindi c'è chi li andrà a guardare. Chi sarà qui su all'osservatorio, magari vicino alla nostra radio in Balduina. Chissà se dal mio terrazzo si vedranno stelle cadenti. In ogni caso, se le vedete, fate una bella foto, un bel video, taggateci. E domani le ricondividiamo. Cerchiamo di goderceli insieme, così nel loro ricordo. Ovviamente preparatevi al desiderio, perché te capita che te capita che arriva la stella cadente e poi non sei pronto col desiderio, non sei pronta. Allora è stata un'occasione sfumata. In ogni caso, uomo, donna avvisato, mezzo salvato. Questo è il Drive Time.

0: Time della capitale in compagnia di Don Cash.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì.
1: James Don.
0: E non è Don Cash.
1: E mi raccomando.
0: E che ti raccomandi?
1: Agitato, non mescolato.
0: Ma grazie per la voce meravigliosa di James Bond, ma in tutto ciò sempre astemio rimango. Detto questo, parliamo di ricordi di quando eravamo ragazzi, ragazzini, ragazzine, di quando andavamo a mare con le biglie, dei giochi fatti sulla spiaggia, di quando il gelato era il blob o la coppa del nonno, insomma, di quando l'estate era diversa. Il sapore della tua estate di quando eri ragazzino o ragazzina al 393 0119 119. Sblocchiamo ricordi senza alcuna interruzione, un ricordo a testa. E intanto vi riporto proprio lì, indietro nel tempo, al 98 con Neija.
2: Drive time. Che il dai esce con te, il drive time di dimensione.

0: Ripartiamo ragazzi, Just a Little Bee in chiusura della nostra session di musica senza alcuna interruzione. Bentornati in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash, prima anche a Sky Full of Stars i Coldplay, Saif con Buona Domenica e in apertura Nisha con Restless. Non so se vi ricordate che quando eravamo ragazzini si faceva il mercatino, facevamo quelle cose carine tipo le biglie sulla spiaggia, ci vendevamo i poster, quelli che avevamo preso nel Cuema, poi noi ci facevamo i sordini sopra, avevamo il chioschetto delle limonate, non so se vi ricordate.
1: In che senso?
0: Che c'era, se facevano queste cose. Si fanno anche adesso, è successo ad Udine, l'hanno fatto tre ragazzini, ma gli hanno prima confiscato il banchetto delle limonate e poi però la storia ha avuto un risvolto incredibile. Te ne parlo fra un attimino, ma se ti chiedo di sbloccare un ricordo dell'estate di quando eri ragazzino o ragazzina, che ricordo mi sblocchi? 393 0119 119. Stanotte sotto cassaballo perché sono fan.
2: Drive time. Che dai sia con te. Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Joel Corry. Whisper. Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto mega store sempre aperti, info su valentinoautomobili.com.

0: la mia signora. È sempre con lei. È con la mia signora. E chissà quello sì. Ma sempre con lei. Con la mia signora. Domani con lei. E chissà perché vi siete messi d'accordo. The Colors con Tu con chi fai l'amore stasera.
1: Proprio bene.
0: E ovviamente quando senti questo brano davanti ai tuoi occhi c'è Fru che gira con le braccia verso l'alto. Allora ragazzi, ritorniamo indietro nel tempo sugli ali della musica, ma stavolta con i vostri ricordi. Il ricordo di quando eravamo ragazzini, non so se vi ricordate, a Udine succede che tre ragazzini, figli di qualcuno che li ha ben istradati, abbiano deciso di fare il banchetto delle limonade, proprio in totale stile americano. Si sono messe bene le limonade, hanno alzato qualche sordino e poi l'hanno fatto chiudere. Qualcuno nel quartiere ha deciso di lamentarsi e quindi non ci sono le norme di igiene, i ragazzi non rilasciano lo scontrino, sono arrivati i carabinieri, i NAS gli hanno fatto chiudere il banchetto, tipo ehi tu, passa quella limonata, non si è capito, non si fa, non c'è motivo. Vabbè, comunque sta di fatto che il loro scopo era quello di acquistare un ciao piaggio a testa, il motorino, che per quanto è bello perché vuol dire che sono stati cresciuti da genitori che gli hanno fatto capire che prima che esistessero ad esempio le bici elettriche c'era già stata la bici a benzina, per esempio, che era il ciao il sì. Loro raccontano questa storia, non ci sono riusciti chiaramente a prendere a comprarsi il ciao perché li hanno fatto chiudere dopo un solo giorno, ma la notizia diventa virale e da questo punto di vista il web mi è piaciuto molto. Tutti i ciao club che ci sono su Instagram, su Facebook, insomma in giro per il web, si sono messi d'accordo, hanno creato un crowdfunding e con i soldi che abbiamo donato tutti quanti in tutta Italia sono riusciti a regalare 3 ciao piaggio ai ragazzini, quindi chapeau, i sogni non vanno infranti. E hai visto, abbiamo insegnato alle nuove generazioni che se le cose le fai bene, prima o poi le brave persone sul tuo cammino le troverai. Quindi il sogno è stato portato a destinazione, tutti e 3 sono riusciti ad avere il loro motorino, bravi loro, bravi noi, e non brava la persona che si è messa lì di traverso per infrangere i sogni dei ragazzini. Quando eravamo ragazzini noi c'erano ricordi diversi.
2: Ciao, io sono Moreno di Roma. Io
0: vai, sblocca il ricordo.
2: Mi ricordo che da ragazzino, sì, da piccolo andavo sempre al paese a mangiare il fiorco gommero dentro al fiume e poi se facevamo il bagno, che spettacolo era. Ciao a tutti.
0: Ma sei uno spettacolo.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Cold Dawn, Rednecks, Cotton Eye Joe. In casa Dimensione sono a Roma con lo zio Don Cash. Ma si può, ragazzi, bloccare un banchetto delle limonate a tre ragazzini, infrangere il loro sogno? Sì, è stato fatto.
1: Buon pomeriggio, Don Cash. Dai, ciao.
0: Buon Anis. Salve. Ciao Anis.
1: Da Tuscolana, direzione lavoro.
0: Allora.
1: Per far turno di notte.
0: Sì.
1: È vero la notizia di quelli dei ragazzetti di Udine.
0: Lo so.
1: Ma non so se è vera che poi quando è arrivata la polizia locale. Il poliziotto praticamente ha consumato la limonata.
0: È vero, cioè, chiaramente
1: sarebbe una cosa fantastica,
0: si sentiva
1: come storia.
0: Si sentiva in colpa pure lui, figurati se aveva voglia di requisire la limonata da qualcuno, però l'ha mandato, te mandano i tuoi capi, ti danno l'ordine, tu devi farlo. Quindi chapeau per lui. Sì,
1: però dico io, no, ma come fai a segnalare a tre ragazzini che
0: fai?
1: Si mettono là da soli a fare una cosa del genere? Ma no, non voglio essere volgare, però se siamo capiti. Ciao.
0: Guarda, di cose senza senso e di cattiverie gratuite nel mondo se ne vedono. Io questo weekend ho visto una persona che dice di amare gli animali insistere e lamentarsi perché mentre c'era un animale, un gattino moribondo che stava ricevendo tanto amore, questa persona diceva: no, devono morire da soli, li dovete lasciare morire in pace. Ma come? Un animale va riempito d'amore fino all'ultimo istante, soprattutto se le persone vogliono dirgli grazie per tutto quello che ci hai donato. E poi ho scoperto una cosa bellissima che ci dovrebbe far riflettere, che dentro il loro nome c'è già insito quello che sono, perché noi siamo esseri umani, poi chissà che vuol dire, e invece loro anima è lì, l'anima si trova lì, animali. Dovremmo rifletterci un pochettino di più, animali che non siamo altro.
2: Drive Time. Che erdaglio sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
4: Mi diverto, dai.

0: su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Che il Rai sia con te.
8: Summer.
7: Estate.
8: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della

0: Ed è arrivato il tempo della news, della novità, della musica del futuro. E questa volta, ragazzi, Cat's Eye, gli occhi di un gatto, è il nome della persona che interpreta questo brano, che si chiama Animal. Visto il discorso che facevamo prima, mi pare che Animal sia la frase più giusta. Ecco la nostra novità.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Ti muovi come un animale, you move like an animal. Il gruppo Cat's Eyes, gli occhi di gatto. Oh, occhi di gatto, ma scritto con la K anziché con la C. Gruppo di sole donne che viene da Los Angeles, donne giovanissime, ragazzi. Si chiamano Mannon, Daniela, Lara, Megan, Sofia, Yonchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 donne meravigliose, sì, giovanissime donne meravigliose, che parlano comunque di animali. Anche il loro nome, occhi di gatto, mi fa ricondurre al discorso animali, anche quello che facevamo prima. Purtroppo, ragazzi, ci sono persone che li amano, persone che li amano di meno, e la cattiveria si nasconde sempre dentro noi esseri umani. E negli animali, ve l'ho detto prima, il loro stesso nome, anima, è lì, e già è un'informazione.
1: Buonasera, buonasera. Che musicone abbiamo.
0: Grazie di vero cuore. Oggi parliamo dei ricordi della vostra estate, di quando eravate ragazzini o ragazzine.
1: Guardami, mi hai sbloccato proprio il ricordo. Quando ero piccola tutti andavano al mare, okay. Io invece cercavo i cartoni, sì, per mettere a riparo i cani, i randagini, che ai tempi erano veramente tantissimi.
0: Guardadini.
1: Cercavo i cani e i gatti, li mettevo a riparo.
0: Già, perché c'è troppo caldo, fatelo in questi giorni. Se potete lasciare delle fonti d'acqua in giro, o se potete bagnare con la pompa dell'acqua davanti a casa vostra, la pavimentazione, insomma, cercate di aiutarli come potete, perché hanno bisogno. Lasciate un po' di cibo in giro, perché chiaramente più caldo c'è, più dispendono energie, più hanno bisogno di acqua e cibo.
1: E ti dico pure un segreto, ci mettevo pure a dormire con loro.
0: Amore.
1: E mia mamma veniva, mi prendeva dalle orecchie. Bellissimo, certo. Tutti al mare, io stavo andando a mettere a riparo i cani, ma che ne sapevo io?
0: Che
1: tuttora li adoro, gli animali.
0: Avevi già capito tutto, bisogna crederci tanto, che l'anima si trovi lì dentro. E quando dico crederci, because you believe, you have to believe, devi crederci davvero. E believe è anche il nome della canzone Patatrack, perché senza questa canzone non sarebbe mai nato l'autotune. Lei va in studio, la sua voce viene corretta con un intonatore che veniva utilizzato per il basso sintetico, nasce un effetto flanger molto particolare che unisce le note in modo strano. Quel toning viene chiamato autotune, è applicato sulla voce della grandissima Cher, e nasce questa Believe, da cui poi tutti preso ispirazione. Con l'autotune è nata la musica trap.
2: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Giovanotti, DNA, chi come noi, come voi, come te, come me, ha la musica nel cuore. 16 e 54 minuti in questo istante, Lune Donne, il 10 agosto, la notte delle stelle, ma anche dal giorno a Marcorri in cui si sbloccano ricordi dell'estate di quando eravamo ragazzini. Il tuo ricordo al nostro numero, al 393 0119 119, vai.
1: Io sono Paola da Vetralla.
0: Ciao Paola.
1: Versione Marche, però
0: si va nelle Marche.
1: Mio ricordo, sì. Sblocco un ricordo, vai. Sì, Giochi senza frontiere.
0: Urca.
1: Fantastici, era la cosa più bella in assoluto di quando ero piccolina io. Peccato che non lo facciano più. Forse riunire tante nazioni sarebbe proprio bello, sì. Ciao!
0: Ma soprattutto in un momento complesso a livello geopolitico come questo sarebbe veramente bello. Poi il ricordo di Jocelyn. 3, 2, 1. C'era sì. Partita la sigla così. In Eurovisione, questa è la sigla del 1994, in diretta dalla Rai, la mamma Rai. Partiva questo suono incredibile. Con questi omini colorati che saltavano sulle lettere tridimensionali dei Giochi senza frontiere, Jeux sans frontières, e poi arrivava lui, Jocelyn, e partiva il nostro sabato sera ed eravamo felici così con poco. Avevamo tutto, ma non ce ne rendevamo conto. Eravamo felici. We was happy.
2: Drive time. Che il dai esce con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: non hai idea di quanti miliardi abbia fatturato Farrello in questa canzone. E certo che sei happy, vorrei dire, a parte che solo dal McDonald's, per cui poco prima di happy aveva fatto il parapapapa. Sono 11 milioni solamente per aver registrato Justin Timberlake queste quattro note scritte da Farrell. Ha preso 11 milioni per aver fatto 11 milioni, ping ping, così strillano sul conto, e gli erano dati tipo 90 per scriverla, perché il grande Farrell, che era happy, certo che poi ha scritto happy, ha fatto una roba tipo: famo così, se facciamo i numeri che mi immagino io mi date questi soldi, se facciamo i numeri che vi immaginate voi non me la pagate. Ovviamente i numeri che ha detto Farrell li hanno fatti in un nanosecondo e quindi lo hanno strapagato. Quindi raga, evidentemente quando la qualità c'è, c'è poco da fare. Questa dimensione sono Roma con Don Cash, il drive time della Capitan.
1: Che il DAI sia con te.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
0: È tempo di informazioni, vogliamo in redazione per scoprire le news della capitale.
3: Bentrovati da Francesco Certo. L'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci, ha arrestato Walter Lavito. Lei è accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo sotto l'abitazione del giornalista di Report. Contestato il metodo mafioso per il jeep e il movente nel rapporto personale col conduttore. Illegale di Ranucci, lui vittima, attentato trasformato in pretesto per regolare i conti con la trasmissione. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal jeep di Roma riguarda anche Gomes Tavares, attualmente in Africa. Avrebbe reclutato e istruito gli esecutori materiali dell'attentato Campani. Aveva 19 anni, si chiamava Andrei Sebastian Radu, il giovane morto ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla Portuense. Ragazzo nato a Roma nel 2006 da genitori di origine rumena e deceduto sul posto. Radu era alla guida di una Yamaha quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, sbandando e finendo sull'asfalto. Proseguono le indagini sulla morte di Benedetta Marino, 23 anni, trovata senza vita sabato mattina nell'ex consorzio agrario di Via Baracca a Viterbo, dove si era svolta la festa di compleanno. La PM Paola Conti ipotizza reati di cessione di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro reato nel fascicolo aperto contro ignoti. Prevista per oggi l'autopsia sul corpo della ragazza, saranno effettuati inoltre gli accertamenti tossicologici per verificare l'eventuale assunzione di alcol, farmaci o sostanze stupefacenti. Al vaglio le ultime ore di vita della giovane e quanto accaduto durante la festa abusiva organizzata nello stabile. La polizia sta ascoltando le persone che hanno partecipato alla festa. Sull'onda del successo di quest'estate, con l'apertura serale prolungata di monumenti come il Colosseo, il Castello Sforzesco e il Pantheon in orari meno caldi, l'iniziativa continuerà a settembre per poi renderla stabile dal prossimo anno. L'annuncio arriva da Gianmarco Mazzi, ministro del turismo, durante il format Bar Italia di Fratelli d'Italia. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Due minuti trascorsi dopo le 17, benvenuti in casa, Dimensione Suono Roma.
4: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Welcome back to the drive time. Mi state raccontando quali sono i ricordi dell'estate, di quando eravate piccolini, e fra un attimo faremo anche il quizzone, la domanda a cui magari devi rispondere senza usare Google. Vi ricordo, niente prese per Google, cioè non dovete utilizzarlo, perché
5: in che senso?
0: Se usi Google non vale, lo sanno tutti, le risposte stanno tutte là, ma invece dovete farci ridere, arrivarci con la vostro intuito, oppure ci facciamo quattro grassissime risate sopra. E intanto voliamo indietro nel tempo sui dati della musica al 95. Network Passion.
1: Drive time. Che il DAI sia con te. Il drive time di dimensione.

0: L'isola di Ibiza comandata da Gordo, che un tempo si chiamava diversamente Carnage, insieme a Ryan Zonveld. Questo era Loco Loco Contigo. E allora, bentornati in Casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Ricordi dell'estate di quando eravamo ragazzini? Ciao.
1: Ciao Don Cash. Ciao. Arianna da Roma. No, il mio ricordo più bello?
0: Sì.
1: La spensieratezza e divertirsi con le cose semplici.
0: Come dico sempre a mia moglie quando mi spoglio, amore, bisogna divertirsi con poco.
1: Una partita a carte, una musica al jukebox, andavamo a questa casa nelle Marche, andavamo a rubare nei campi le pannocchie.
0: Non si ruba, però capisco che cosa vuol dire. Io con mio padre l'ho fatto una volta, se stava una... Vabbè, niente, stava finendo male, ma meno male, le pannocchie era solo una pannocchia.
1: E poi le cuocevamo arrosto, poi andavamo alle sagre, ci bastava niente ed eravamo felici.
0: Già.
1: Ora sono cambiate tante cose.
0: Quando,
1: un abbraccio Don Cash.
0: Quando non avevamo niente eravamo felici per tutto. Oggi che abbiamo tutto non siamo più felici per niente.
2: Drive Time.
3: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: oltre a essere un attore, è un grandissimo.
1: Andiamo bene.
0: No.
1: Proprio bene.
0: Cioè, quelle brutte parole, no. Che sia figo, sì, quello figo, fighissimo. È un grandissimo culturista, sicuramente. Ma ha anche delle altre doti, doti inaspettate. Quindi, se dico Silvestre Stallone, oltre un grande attore, è un grandissimo, che cosa ti viene da me da dire? Di quello che vuoi, tranne le cose brutte. Ciao. Voi continuate a farvi sentire al nostro numero di telefono.
2: Oh, io sono Riccardo dall'Arciano. Mi ricordo uno dei ricordi più belli.
0: Sì.
2: Io e mio fratello gemello, Davide, sì, a Viareggio.
0: Questi sono i ricordi di quando eravamo ragazzini in estate. A Viareggio, sì.
2: Io incontrammo due gemelle, ma molto molto carine, quando si aveva 15-16 anni, di Marlia, provincia di Lucca.
0: Questo è Mollicone una volta, Mollicone per l'eternità.
2: Veramente top. Anzi, se sono all'ascolto e si vogliono ricollegare, riconnettersi, certo, con noi, siamo disponibili, ok? Certo. Vai, un salutone alla grande!
0: Immagino la riconnessione sarà fatta non wireless, ma via cavo, no?
3: Drive time. Che erdaglie sia con te.
4: For you.
3: For you.
4: Le hit più ritmate.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: È arrivato il tempo delle 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suona Roma con Don Cash ce l'ha. Grazie, madame. La 4 for you è composta da 4. E quindi tu rilassati, alza il volume e partiamo così con Anna, The Wild Girl Wasted.

0: domande. 1993 era il 1993. What is love? And baby, don't hurt me. Le note firmate da Hathaway, che ancora oggi ci fanno straballare. Le quattro senza interruzione si chiudono così. Prima anche Francesco Gabbani, Some of Funk, Sophie and Giant, Shut Up and Dance, The White Girl Wasted di Anna in apertura. E allora, ragazzi, parliamo invece di Sylvester Stallone. Vi ho fatto una domanda: oltre a essere un grande attore, Sylvester Stallone è anche un... poi dovete scegliere voi cosa dire, senza Google. Ciao.
1: Buonasera, Don Cash, Vino della Dispoli.
0: Ciao Vino, allora.
1: Ancora al lavoro. Stanno le ferie, arriveranno tardissimo.
0: Mi spiace,
1: mi sono pentito. Sylvester Stallone, sono del 76, lo seguo da una vita, ho visto tutti i suoi film.
0: Ok, anch'io.
1: È un grande, è un grande.
0: È un grande.
1: Vabbè,
0: cosa.
1: Oltre ad essere un grande sceneggiatore, è un grande attore.
0: Sicuramente sì.
1: E anche un grande regista,
0: Vero.
1: Anche un grande regista.
0: Vero.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Tutto questo è abbastanza comune e noto a tutti, quindi la domanda che vi ho fatto ha un'altra risposta che vi svelerò fra un attimo. Allora, per me lui è un grande attore, un grande regista, vero, ma soprattutto tutto cambia quando scopri che Sylvester Stallone aveva scritto Rocky e si era dato tutto, cioè aveva perso tutto, non c'aveva più la casa, non sapeva dove vivere, stava morendo di fame, addirittura ha venduto Bocce, il suo cane, per $80, al punto tale che erano gli unici $80 con cui ha mangiato. La Paramount dice: io ti compro il film ma non lo fai tu, e lui rifiuta $160,000, che sono una roba a tanti soldi per l'epoca, con $80 campavi in mese, rifiuta quei soldi dicendo: no, o lo faccio io o non lo farà nessun altro, lo buttiamo nella spazzatura e nessuno reciterà questo film. Alla fine lo convincono, gli danno un budget imbarazzante, tipo così, flopperà di sicuro. Lui, senza autorizzazioni, registra il film praticamente di notte all'alba, perché non avendo le autorizzazioni, tipo la scena quella lì, pam pam pam pam pam pam pam, dove corre per tutta Filadelfia e la gente lo segue, è tutta vera. L'arancia che il tipo gli lancia e lui la prende, la mela e la morde, è tutto vero. E non c'erano autorizzazioni, quindi pensa tu che non potevano manco farsi dare autorizzazione da gente, gli dovevano correre dietro, una roba fuori di testa. Eppure quello diventa un film cult, lui scommette sulla sua vita, diventa l'attore che tutti conosciamo, il regista che tutti conosciamo, ma c'è di più, c'è qualcos'altro che fa molto bene. Che cosa? Stallone è un grande, oltre a essere un grande regista, è un grande attore, è un grande... dimmelo tu, 393 0119 119. Drive time.

0: Religion, come continua a ripetere il titolo della canzone, 17:34, Luna Donne, 10 agosto, si parla di Sylvester Stallone. È dichiarato, è chiaro e saldo capo in tutti che lui sia un grande attore, un grande regista, oltre questo è un grande cosa. Sentiamo, Sylvester Stallone è un grande regista, messaggio anonimo, sì ma no, non era la domanda. Sylvester Stallone è un grande pilota di aereo, no!
1: In che senso?
0: Vi confondete, quello è John Travolta, che ama pilotare gli aerei al punto tale che in casa di John Travolta ci sono le piste d'atterraggio, cioè lui ha una casa meravigliosa, una villa gigantesca, con intorno 4 piste d'atterraggio con parcheggiati 4 aerei diversi perché a lui piace tantissimo guidare. Quindi no, non è un pilota d'aerei. Sylvester Stallone, oltre ad essere un grande attore e regista, è un grande...
2: Ciao, non cresce, Claudia.
0: Ciao.
2: Forse fuoco?
0: Fuoco? Te sei buttata. Ciao, grazie. Te sei buttata, ma no, non è un grande cuoco. È un grande... Te lo svelo fra un attimo, se non lo indovini prima.
3: Drive time. Che erdaie sia con te.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
8: Summer,
9: estate,
8: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Someone You Love. Mamma mia, Luis Capaldi, Someone You Love, bellissimo. Poi quando lui, che ha la sindrome di Tourette, ha dei problemi mentre canta, gli basta l'amore della gente per riprendersi e diventa un gigante. 17:42, lui, Sylvester Stallone, gigante della cinematografia internazionale, sicuramente un grande attore e regista, lo sappiamo tutti, ma è anche un grande, che cosa? Non
1: pare regista.
0: Google. Regista, sì.
1: E scrittore anche.
0: Ok, ma l'abbiamo già detto.
1: Barbara da Santa Marinella.
0: Barbara
1: da
0: Santa Marinella, ci hai provato, ma non è lui. Un saluto dalla Grecia, da Corfù, vi stiamo ascoltando ancora, proviamo a sentire. E oltre a essere chiaramente scrittore, regista, è un grande che cosa?
2: Buon pomeriggio, Dimensione Sono Roma.
0: Ciao.
2: Secondo me, qui è Filippo da Latina.
0: Ciao.
2: È un grande pugile.
0: Sì, vero, vero.
2: Lui si è allenato proprio in maniera professionale.
0: Certo.
2: Come pugile. Non per fare il suo film.
0: E non solo.
2: Quindi, secondo me, la risposta potrebbe essere questa.
0: Ok, però no.
2: Un grande pugile.
0: Però no, perché
2: Filippo
0: da
2: Latina, ciao a tutti.
0: Non ha voluto continuare la carriera come un professionista del pugilato, però sì, si è allenato proprio come un professionista, con i più grandi professionisti, addirittura con tutti quelli che hanno seguito Cassius Clay, quelli che lavoravano con Mike Tyson. Addirittura si è fatto sfondare la costola, perché nell'incontro con Ivan Drago, Dolph Lundgren ha picchiato di brutto e lui voleva che fosse così, dicendo ancora di più, picchia, non ti preoccupare, gli ha spezzato una costola, lui ha rischiato di perforare polmone e cuore, quindi grande, grandissimo. Però no, non è questa la risposta, non è un grande pugile. Silvestre Stallone è anche un grande,
3: se ricordo bene, grande governatore.
0: No, ti confondi, quello che è stato un grande governatore della California è stato la sua nemesi, cioè Sylvester Stallone. No, ma Arnold Schwarzenegger, lui lo è stato, addirittura si voleva candidare a presidente degli Stati
4: Uniti. Ciao a
0: tutti. Ciao.
4: Sylvester Stallone, oltre ad essere un grandissimo attore, un grandissimo regista, sì, è anche un grandissimo pittore.
0: Bravo.
4: Un saluto a tutti, Fabio da Cerveteri.
0: Bravo Fabio, un grande pittore. Ciao. Hai detto proprio bene, infatti abbiamo scoperto da poco, io sono rimasto shock basito, che è un bravissimo pittore, peraltro pittore a livello tipo di Basquiat, cioè delle cose contemporanee futuristiche incredibili, e ha fatto delle grandi mostre, esposizioni, ne ha fatte addirittura in Russia, l'ha fatte a Los

0: Angeles, le ha fatte al museo di New York. Quindi magari un giorno ti ritroverai in quadro che costa milioni di chi è Sylvester Stallone e non saprai o dirai ma come mai Sylvester Stallone ma non faceva l'attore e il regista, invece no, incredibile ma vero, questo ragazzo ormai diventato uomo che conosciamo come Sly, questo è il suo nome, è anche un grande pittore, ma devo dire che la prima a indovinare, l'unica e sola per la prima ora, è stata lei.
1: Sylvester Stallone è anche un pittore, Sabrina da Ostia.
0: Brava Sabrina da Ostia, sei stata la più veloce di tutte, grazie dei vostri messaggi, ce ne sono ancora tantissimi.
2: Ciao, da sentire. Sono Pettia di Nettuno. Sylvester Stallone è un grande appassionato di auto,
0: vero?
2: Cioè, è un bravo pilota.
0: Sì, ma non era questa la risposta, però alla fine è anche un bravo uomo, quindi vuoi mettere, ama tantissimo gli animali.
3: Drive Time. Che il Dai esce con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono.

0: Il titolo è proprio questo, fino all'ultimo, Without You, Guetta insieme ad Usher in casa Dimensione Suona Roma, e ancora voci su Silvestre Stallone.
1: Allora, mio compagno dice che era un grande culturista perché dice ha vinto pure qualche premio. Io non lo sapevo.
0: Eh no, mi dispiace, però vi state confondendo di nuovo con Silvestre Stallone, lo state confondendo con Arnold Schwarzenegger. Silvestre Stallone non ha mai partecipato a nessuna gara, nonostante abbia costruito uno dei fisici più grandi e iconici della storia, però in capitolo fitness. Addirittura il suo fisico ha fatto un allenamento incredibile, soprattutto non tanto per Rocky quanto per Rambo. Cioè, per Rambo è arrivato a una forma fisica stratosferica, straordinaria, però la sua categoria sarebbe il fitness. Quello invece che ha careggiato tanto nel bodybuilding è proprio Schwarzenegger, tant'è che la gara più importante si chiama Arnold Classic, cioè l'Arnold Classic, ragazzi, è il Mister Olympia. La categoria più grande si chiama Arnold Classic, proprio dedicata a Arnold Schwarzenegger, che per, mi pare, 4-5 anni ha detenuto, senza utilizzo di steroidi e di altra roba, il fisico più grande e più statuario del mondo, al punto tale che la sua carriera inizia proprio da lì. Lui era già miliardario soltanto con il bodybuilding, poi dal bodybuilding lo portano dalla Germania in America lui inizia a costruire e a comprare case, cioè lui è diventato super ricco ancora prima di arrivare al cinema. Poi questo personaggio, che era diventato molto ricco con l'acquisizione di case, di beni immobiliari, grazie al signor Wilder, non so se vi ricordate gli scoop, quelli lì delle proteine, le prime erano Wilder, quindi era lui che lo sponsorizzava, ha iniziato a comprare palazzi in tutta l'America, dopodiché gli hanno fatto fare Ercole a New York. Da lì lui recitava malissimo, però si è messo a studiare perché è uno di Tigna ed è diventato grande anche come attore. Però non confondetevi, quello che era forte come bodybuilder era Schwarzenegger. Stallone invece abbiamo scoperto essere un immenso regista, un bravissimo attore, un grandissimo regista, un grande scrittore, evidentemente sceneggiatore, ma adesso abbiamo scoperto essere un bravo pittore, cioè pittore che espone, che fa dei bei quadri, quindi chapeau per Stallone, che ha arte dappertutto. Ma detto ciò, iniziamo e ritorniamo a parlare delle estati di quando eravamo ragazzini. Un ricordo a testa di quando eravate piccoli, un ricordo di quando l'estate vi vedeva giovani, ma proprio giovani piccolini, che ne so, il mercatino in riva alla spiaggia. Voglio il ricordo dell'estate di quando eri piccolo piccola al 3930 119 119. Drive time. Here die yes.

0: Su Dimensione suono Roma, balla tutta l'Italia in compagnia di Don Cash, e mi state raccontando i vostri ricordi delle estati di quando eravate ragazzini. Fra un attimo le vostre voci al 393 0119 119, anzi ora una.
1: Ciao donna, sono Barbara.
0: Ciao Barbie.
1: Sì, la cosa bella, insomma, un ricordo diciamo abbastanza bello fino alla fine, quando finita la scuola spesso stavi in luglio o a casa dai nonni o in colonia. Okay. E beh, era bella, stavi in compagnia degli altri bambini.
0: Certo.
1: C'era molta più, non lo so, solidarietà. Ecco, e poi la cosa che mi ha fatto venire in mente, quando facevo le bancarelline sotto casa o comunque con altri amici per vendere giornalini, a giochi vari per accumulare qualche cosa. E meno male che all'epoca non c'era nessuno che chiamava i vigili.
0: Brava.
1: Tutti in galera saremmo dovuti andare all'epoca.
0: Esatto.
1: Un bacione, ciao, ciao.
0: Esatto, di questo parleremo, di un banchetto dei limoni fatto da tre ragazzini sognatori come lo eravamo noi all'epoca, che invece è finito male, che hanno chiamato i vigili urbani. I ricordi dell'estate di quando eravate piccoli al 393 0119 119.
2: Drive time.
3: Che Erdaie sia con te. Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
0: Alle 18 spaccate voliamo in studio per le ultime news dalla capitale.
4: Ben trovati da Francesco Certo. Nel rapporto personale tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci, vittima dell'attentato e non indagato, che il GIP di Roma Iole Moricca individua il movente che, secondo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, avrebbe spinto l'ex editore e imprenditore a commissionare l'attentato contro il conduttore di Report. Nella prospettiva di Lavitola, scrive il GIP, l'azione delittuosa era funzionale a garantire a Ranucci una rilevante esposizione mediatica idonea a metterlo al riparo da iniziative volte a escluderlo dalla conduzione del programma televisivo, e contemporaneamente garantirgli una visibilità che potesse trasformarsi agevolmente in ampio consenso elettorale. È in dubbio inoltre, aggiunge il GIP, che il progetto perseguito dalla Vitola fosse strumentale a garantirsi un posto di rilievo nel panorama politico. Il giudice argomenta poi che non è emerso alcun elemento di un accordo tra la vittima Ranucci e la Vitola, anzi il conduttore di Report è rimasto vittima di manipolazione dell'indagato. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma riguarda anche Gomes Tavares, attualmente in Africa, avrebbe reclutato e istruito gli esecutori materiali campani. Una prima risposta concreta all'emergenza Spin Time, ad oggi grazie all'interlocuzione fra Roma Capitale e lo sportello di tutela sociale dell'occupazione attivo dall'8 agosto, sono stati individuati alloggi temporanei per 81 persone, corrispondenti circa 30 nuclei familiari. Secondo quanto si apprende, le persone ricollocate sono state distribuite in 7 diverse strutture di accoglienza. Per gestire le operazioni sul campo è stato attivato uno sportello accoglienza interdisciplinare, operativo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 20. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Sono 2 minuti trascorsi dopo le 18. Buon lunedì 10 agosto.
5: E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: E la notte delle stelle cadenti, chissà domani quanti di voi mi racconteranno di averle viste o di aver espresso il desiderio. Tenetevi pronti col desiderio a portata di espressione, magari vi passa davanti agli occhi, dovete essere lì pronti. Detto ciò, tenetevi pronti con i vostri messaggi al nostro numero, il 393 0119 119, i ricordi dell'estate di quando eravamo piccoli. E a proposito di estati già passate, vi riporto a quella del 2001 con le note di Safri Duo e la loro Play the Life, The Bongo Song.
3: Drive time.
2: Che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2001.

0: riconnettersi con noi, siamo disponibili, ok? Vai, un salutone alla grande!
1: Riconnettersi via cavo, immagino.
2: Ciao Don Cash, ciao. Arianna da Roma. Ciao, il mio ricordo più bello
1: è
2: la spensieratezza e divertirsi con le cose semplici.
1: È quello che dico a mia moglie quando mi spoglio, si diverte con poco.
2: Una partita a carte, una musica jukebox, andavamo a questa casa nelle Marche, andavamo a rubare nei campi le pannocchie e poi le cuocevamo arrosto, andavamo alle sagre, ci passava niente ed eravamo felici. Ora sono cambiate tante cose. Un abbraccio Don Cash.
1: Non eravamo niente, eravamo felici per tutto. Oggi che abbiamo tutto non siamo felici per niente. Ricordi dell'estate di quando eri piccolo o piccola?
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te.
3: Novità.
4: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Cazzai, Animal. Sign. Show me love.
5: You got to show me love. No words, no lies.
4: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a €2,99. Todis. Buongiorno convenienza.
10: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
11: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani splenderà ancora il sole, sempre con qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno sui settori interni, e il caldo e l'afa saranno molto intensi, con punte massime a Roma anche di 37-38 gradi. La ventilazione inoltre è debole, con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebimete.
4: Che raio sia con te!
3: Summer!
4: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!
4: Yeah!

La versione remix di Adele del brano di Ed Sheeran e Camila Cabello. Ritorniamo indietro di qualche annetto, 2022, era l'estate del 2022. Bentornati in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash al microfono e soprattutto i nostri ascoltatori. Tanti di voi mi stanno ricordando le estati di quando eravamo ragazzini. Non so se avete saputo della notizia di questi giorni in provincia di Udine, questo banchetto con questi tre splendidi ragazzini che avevano deciso di vendere le limonate. In perfetto stile antico, come facevamo noi quando eravamo ragazzini, con il banchetto, con le biglie, dove vendevamo le macchinine, i fermacapelli, le figurine, i poster presi sul cioè, insomma quelle cose che facevamo quando eravamo piccoli in un'altra epoca. Ecco, loro in provincia di Udine, tre ragazzini, avevano aperto questo chioschetto per le limonate. Qualcuno non contento li ha fatti chiudere perché non poteva, perché chiaramente c'erano anche i biscottini in vendita, insomma loro si erano organizzati bene, erano carini, ma non si può fare, non si può fare nel quartiere, non state facendo una cosa che spacca il cuore, e li hanno fatti chiudere. Non c'erano le norme di igiene, non c'erano le norme di sicurezza, insomma mancavano gli scontrini fiscali, si sono tirati fuori date di quelle storie che un bambino non dovrebbe nemmeno conoscere. Ma il loro obiettivo era quello di comprarsi un Ciao Piaggio a testa, perché sono fan evidentemente degli anni passati. I genitori hanno fatto un buon lavoro su di loro, volevano comprarsi un Ciao Piaggio, che è un po' la versione della bici elettrica di oggi, però è la bici a benzina, insomma, no, capiamoci. Sta di fatto che gliel'hanno fatto chiudere, la notizia diventa virale, tutti i Ciao Piaggio club che ci sono intorno ad internet, su Facebook, si sono chiaramente organizzati, si sono messi

D'accordo, hanno fatto una raccolta fondi, un crowdfunding, e sono riusciti a raccogliere abbastanza soldini, e i tre bambini, udite udite, gli hanno chiuso il chiosco, ma siamo tutti quanti riusciti a regalarvi tre Piaggio Ciao. E allora io dico ciao, proprio ciaoni a te, alla malalingua che ha avvisato le norme, alla polizia, tutto il resto, a te che avevi infranto il sogno. Vedi, i sogni quando devono arrivare arrivano, la strada che ti deve cercare prima o poi se tua te viene a trovare. Quindi bello per questi tre ragazzini, bello per tutte le persone che hanno fatto una donazione per una cosa comunque carina, che può insegnare alle nuove generazioni che bisogna a credere e fare del bene, prima o poi le brave persone ti si radunano intorno. Ma se ti chiedo di sbloccare un ricordo dell'estate di quando eravamo ragazzini, quale ricordo mi sblocchi? 393 0119 119, quando eravamo piccoli l'estate era così.

0: Ultranate, you're free. Gli stessi Ultranate che in questi giorni sentiamo con il pezzo più ascoltato del mondo, cioè Moment of the Sun, insieme a Jugel e a Immanuel Angel. Ultranate con Free dal 97 in casa Dimensione Sonorama con Don Cash. Oggi è il 10 agosto, stanotte la notte delle stelle. Leggo un messaggio di Fabio. Oggi è la giornata delle stelle, ma io la mia stella ce l'ho già di fianco, e mia moglie Francesca, che oggi compie tanti anni, compie gli anni. Ti amo tanto tantissimo, auguri Chicca.
1: È bellino!
0: Vedi, auguri Chicca, così ti chiama lui, e Chicca dove potremmo di pure noi in questo momento. Happy birthday to Chicca.
2: Drive time.
3: Che il dai sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Che il Rai sia con te!
7: Summer!
6: Estate!
7: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Novità.
1: Sì, quando sentite la parola felicità, la felicità ostentata, la felicità messa sui social diventa un po' triste. E ogni tanto il pensiero che le cose felici che ci rendono felici oggi, a ripensarle domani ci possano intristire, ci dovrebbe far riflettere. Tutto questo per dirvi che la novità degli Swedish con Lick Lee si chiama Happiness is So Sad.
2: Dimissione suono Roma, novità.

0: Happiness so sad, la felicità ogni tanto sopravvalutata e diventa triste, soprattutto quando la si mette sui social senza viverla realmente. Mentre era vera la felicità degli anni d'oro, degli anni 80 e 90, di quando eravamo ragazzini. E allora un ricordo a testa, sblocchiamo ricordi di quegli anni, un ricordo dell'estate di quando eravamo piccoli. Ciao!
1: Ciao, sono Paola da Vetralla.
0: Ciao Paolina.
1: Edizione Marche però.
0: Ma nelle Marche?
1: Mio ricordo,
0: sì.
1: Blocco un ricordo, sì. Giochi senza frontiere, fantastici. Era la cosa più bella in assoluto di quando ero piccolina io. Peccato che non lo facciano più. Forse riunire tante nazioni sarebbe proprio bello, sì sì.
0: È ciao. Vero, è vero. Poi soprattutto sarebbe stata una cosa era bellissima, mi ricordo di Joslen, mi ricordo di quel periodo del suo modo di e poi partivano le gare estive, tu lì con tutta la famiglia. Sarà che c'era un televisore e si stava meglio quando si stava bene? Ah, è partita la sigla? Partiva così. Già, partiva proprio così. Questa è il 1990, la prima puntata di Giochi Senza Frontiere dal centro di Bergamo. Poi, in Italia giusto a Bergamo. Ragazzi, grandi ricordi di quei periodi, di quelle estati meravigliose. Un ricordo a testa, sblocchiamo ricordi senza alcuna interruzione in Casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Qual è il tuo ricordo dell'estate di quando eri piccolo?
2: Drive Time! Che dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: la versione remix di Milky fatta dalla Big Time. In casa di Mezzana suona Roma, si sbloccano ricordi della nostra adolescenza. Quando eravamo piccolini l'estate erano sicuramente diversi, voglio il tuo ricordo, vai. Vai col momento Omar Core della nostalgia.
1: Ciao, io sono Moreno di Roma, io mi ricordo che da ragazzino, sì, da piccolo andavo sempre al paese a mangiare il fiorco gommero dentro al fiume e poi se arriviamo al bagno, che spettacolo era. Ciao a tutti.
2: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade.
0: Ragazzi, anni anche di cinema d'oro, anni meravigliosi, gli anni di cui parli tu. Andare al fiume col cocomero nel fiume per farsi il bagno nel fiume con l'acqua cristallina, wow!
3: Andiamo bene, proprio bene.
0: Già, mi sa invece oggi andiamo proprio male, male, male, male. Ma ritorniamo più o meno ai giorni nostri, a qualche annetto fa, il 2023, con Paracel e la sua Il Little Butcher su Dimensione con Don Cash. Drive time! Che

0: per fare il turno di notte. È vero la notizia di quei tre ragazzetti di Udine, sì, ma non so se è vera che poi quando è arrivata la polizia locale il poliziotto praticamente ha consumato sì, la limonata, sì, cioè sarebbe una cosa fantastica,
1: sì, e certo, ma il poliziotto figurati si sentiva in colpa perché ci doveva andare, figurati se gli voleva requisire il banco della limonata a tre ragazzini.
0: Quindi però dico io no, ma come fai a segnalare tre ragazzini che si mettono là da soli a fare una cosa del genere? Non voglio essere volgare, però se siamo capiti. Ciao.
1: Guarda, io ho assistito durante questo weekend a delle scene dove ad esempio una persona che dice di amare gli animali si è lamentata perché un animale che stava morendo stava ricevendo troppo amore, e quindi non donate amore. Una persona che ama gli animali, ma come si fa?
2: Andiamo bene.
1: Male.
2: Buonasera, ma che musicone abbiamo.
1: Già.
2: Guarda, mi è sbloccato proprio il ricordo quando ero piccola, tutti andavano al mare, io invece cercavo i cartoni per mettere a riparo i cani randagli, che ai tempi erano veramente tantissimi. Cercavo i cani, i gatti, li mettevo a riparo.
1: Brava.
2: E ti dico pure un segreto, ci mettevo pure a dormire con loro. Brava. E mamma veniva, mi prendeva dalle orecchie. Bellissimo. Tutti al mare, io stavo andando a mettere a riparo i cani, ma che ne sapevo io? Che tuttora eri a loro gli animali.
1: Avevi già capito tutto, sai perché? Perché la risposta è nel loro nome. Noi siamo umani fintamente, e loro invece, il loro nome dice che l'anima è lì. Animali significa che l'anima si trova lì. E allora, animali del mio cuore, io ritorno domani a tenervi compagnia. Bia, mau, bau, ciao. Ci risentiamo con Don Cash domani, come sempre, dalle 16 alle 19. Peace out.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del

Francesco Certo avrebbe commissionato l'attentato contro Sigfrido Ranucci per garantire all'amico fraterno una rilevante esposizione mediatica idonea a metterlo al riparo da iniziative volte a escluderlo dalla conduzione del programma Report e contemporaneamente garantirgli una visibilità che potesse trasformarsi agevolmente in ampio consenso elettorale. È quanto si legge nell'ordinanza cautelare in carcere con la quale il GIP di Roma Iole Moricca, dopo le indagini della Procura di Roma delegate ai carabinieri del nucleo investigativo, ha disposto il carcere per Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato dinamitardo dello scorso ottobre davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia. E tra due anni fa il presidente, così Lavitola scriveva a Ranucci in una chat del 2024. Il riferimento è alla discesa in politica nel 2027 che lo avrebbe qualificato come un fattore di novità capace di sparigliare le carte e battere tutti gli avversari. Per il giudice non è emerso alcun elemento di accordo tra Ranucci e Lavitola, anzi il conduttore di Report è rimasto vittima di manipolazione dell'indagato. L'ordinanza di custodia cautelare riguarda anche Gomes Tavares, attualmente in Africa, avrebbe reclutato e istruito gli esecutori materiali campani. Di entrambi il GIP Moricca evidenzia la spregiudicatezza e la capacità criminale. Spin Time, prime sistemazioni temporanee per 81 persone, ma monta la polemica. Fonti di Spin Time fanno sapere che alcune

0: famiglie sono state mandate in luoghi troppo lontani da dove vivono, lavorano e dove hanno costruito una rete sociale. Domani nuovo incontro in Campidoglio alle 17, sollecitato proprio da Spin Time, dove verrà fatto il punto alla luce delle nuove situazioni. Attualmente al presidio di via Santa Croce in Gerusalemme restano circa 150 persone, inclusi anziani e bambini. Delle prime 81 persone ricollocate, la maggior parte si trova presso l'hotel Cassia in zona La Storta, con 35 persone. Altre 6 sono state portate a Castelfusano, 2 all'Infernetto, in 16 si trovano in una struttura di Rebibbia. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? Sono le 19 in punto. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Ci possiamo accomodare in terrazza per dare un'occhiata a Roma e scoprire che ad agosto è ancora più bella, con le tante iniziative che ci sono attive per chi vuole trascorrere insomma il mese di agosto in tranquillità qui in città. Sono Lorenzo Palma, pronto per accompagnarvi come sempre fino alle 22. Fra poco lanceremo anche il tema della sera che apre il nostro rooftop del lunedì.

alle 19:07. Buonasera, questo è il nostro rooftop, la nostra terrazza estiva, il nostro salottino in cui ci ritroviamo ogni sera dalle 19 fino alle 22. Intanto buon rientro a chi sta entrando dalla giornata lavorativa. Sicuramente non c'è il traffico, diciamo che questa è la settimana più calma in assoluto a Roma, quando non c'è quella frenesia del traffico, anche se poi oggi ho visto parcheggiare insomma una persona con la macchina e subito il motorino a suonare così a prescindere, perché a Roma si suona, cioè magari senza un motivo ben preciso. Sta di fatto che mi piacerebbe un po' prenderla con quella calma che secondo me abbiamo perso, diciamo tutto sempre frenetico, veloce. Invece questo è un periodo in cui dovremmo insomma goderci questo momento di pausa, di tranquillità, quindi con questo mood un po' rilassato. Parleremo tra l'altro poi della cerimonia del tè, perché una guru giapponese di questo antico rituale ha dato un po' di consigli, cioè della serie prendetevela con calma perché intanto non andate da nessuna parte. Il tema di questa sera è proprio questo: qual è quella cosa che ti piace fare con calma, a cui ti piace dedicare tempo, che non ti va di fare di fretta? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: lunedì su Dimensione Sonora, ma ovviamente notte di San Lorenzo, quindi stelle cadenti è un po' il tema dominante anche per quanto riguarda le iniziative e gli eventi che ci sono in giro in città.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni ridosso dei rilievi. Domani splenderà ancora il sole, sempre con qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno sui settori interni, e il caldo e l'afa saranno molto intensi, con punte massime a Roma anche di 37-38 gradi. La ventilazione inoltre è debole, con Mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trevi Meteo.

quello tipico da vacanza, una Roma che si rilassa perché diciamo è tutto un po' fermo, perché le vacanze dominano per fortuna, però di tutte quelle cose che abbiamo a fare con calma, una di queste è sicuramente la cerimonia del tè, che ci aiuta a riscoprire l'arte della lentezza. Sapete che comunque è un rituale giapponese molto molto famoso. Miyako Watanabe è sicuramente una delle figure chiave, una guru di questo antico rituale, ma anche autrice di una raccolta di racconti proprio sul tema, e fra poco cercheremo di capire un po' la cerimonia, da dove parte e soprattutto a cosa serviva una volta, perché la funzione era diversa rispetto a quella di oggi.

dicevo, Roma è il ritmo della capitale. Si parlava prima della cerimonia del tè, dei consigli di Miyako Watanabe, che è una guru, diciamo, di questa cerimonia, che poi è un'arte giapponese. Fino agli anni 70 più o meno, le donne diciamo avevano una funzione diversa. Per le donne era vista proprio come una pratica di buone maniere o di preparazione addirittura al matrimonio. Oggi invece è considerata alla stregua di altre attività che richiedono esercizio piuttosto che impegno, come il pianoforte, la danza, il teatro, il tamburo nazionale. Adesso la funzione è quella, la concentrazione e le cose fatte con calma, con impegno, con lentezza.

0: martirio, lo sappiamo, del santo, ricordato proprio il 10, ma il suo fascino nasce soprattutto da quello che accade proprio nel cielo, quindi le stelle cadenti sono in realtà i detriti della cometa Swift-Tuttle, scoperta nell'862. Ogni estate la Terra incrocia la sua orbita e attraverso lo sciame delle Perseidi genera queste meteore che vanno a illuminare la volta notturna, e quindi insomma qualcosa di molto bello da vedere. Dove? A Roma, ne parliamo tra poco.
1: Che erdaie sia con te.
2: Buonasera grande donna, sempre presente, credo da più vicino, e che erdaie sia con te.
3: Ciao, sono Valeria, che erdaie sia con te.
4: Ciao Do, che erdaie sia con te. Dai Do, che sei il meglio.
5: Ciao, sono Valentina, che erdaie sia con te.
6: Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
8: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
10: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Evocross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta

0: Frelli in quel caso. Andiamo a sentire qualcosa di nuovo, un producer francese che ha scelto di fondere l'energia dell'house anni 90 con influenze breakbeat vintage, quindi suoni moderni. LB1 con I Need a Sign.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Love di Robin S in questo progetto nuovo che unisce però effettivamente un cantato diverso, un genere diverso, un po' un breakbeat vintage, suoni belli di pause per LB1 con I Need a Sign, Show Me Love. Allora, si parlava di cosa da fare in questa notte di San Lorenzo, fra poco entriamo nel dettaglio, però prima volevo ringraziare tantissimo Rita che appunto mi scrive gli auguri di buon onomastico. Grazie, grazie mille, e soprattutto voi ascoltatori belli, fedeli, attenti, che non siete in vacanza. E qualcuno ci fa notare anche una cosa particolare, non so se l'avete notato, però le giornate si sono un filino accorciate, e vabbè, se questo vuol

0: la capitale il 10 agosto, quindi notte di San Lorenzo, appuntamenti da vivere in città ma anche fuori. Andiamo a passare la notte di San Lorenzo a Genzano di Roma, quindi siamo abbastanza vicini alla città, per scoprire eccellenze enogastronomiche, spettacoli, musica. E proprio nel Borgo Antico ci sarà degustazione di vini e prodotti tipici con le aziende locali. Questa è già una cosa molto bella, di prossimità, molto interessante, proprio in piazzale Sforza Cesarini. E poi ci saranno i laboratori per performance e DJ set, quindi fluo party, per rendere una notte sicuramente speciale.
1: Hello Chris, I'm Johnny and I'm Guy.

0: spesso voglia di esprimere desideri e alla ricerca delle stelle cadenti. Ci sono insomma tante opportunità, ne parleremo nell'arco anche della prossima ora. In arrivo intanto la redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.

Buonasera da Francesco. Certo, l'attentato a Silfrido Ranucci pianificato con il duplice obiettivo di aumentare la popolarità del conduttore di Report e agevolare il suo ingresso in politica. Di più, dopo l'attentato da La Vitola, un vero e proprio depistaggio, lo sostiene la GIP del Tribunale di Roma Iole Moricca nell'ordinanza di 198 pagine di custodia cautelare con la quale ha disposto il carcere per Walter La Vitola, ritenuto il mandante dell'attentato contro Ranucci avvenuto a Pomezia il 16 ottobre del 2025. Ranucci, sottolinea il giudice, è solo la vittima della manipolazione dell'indagato, infatti non è emerso alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con La Vitola. Poco fa lo stesso La Vitola è giunto a Rebibbia, scortato da due auto dei carabinieri e da un'ulteriore vettura a supporto. L'ordinanza cautelare riguarda anche Gomes Tavares, tuttora ricercato e latitante, destinatario della misura e ritenuto il raccordo operativo tra La Vitola e il gruppo di Campani che avrebbe materialmente realizzato l'attentato a Pomezia. Alla Vitola e Tavares viene contestata l'aggravante del metodo mafioso. Notizia di servizio, la ferrovia Roma Nord dal 10 al 23 agosto è interessata dalla chiusura integrale della tratta urbana Flaminio-Montebello per la sostituzione del quadro della media tensione della sottostazione elettrica di Tor di Quinto, servizio effettuato solo con bus sostitutivi. Lo sport, gli europei di nuoto, Alberto Razzetti argento nei 400 misti. La Roma ha abbracciato Molina, centinaia di tifosi in aeroporto per il laterale argentino e può arrivare dal porto anche Mora. Alla scoperta della nuova stella della danza italiana, Alessio Contursio, classe 2003 nativo di Guastalla, determinazione, passione e una solida formazione multidisciplinare, i tratti di Contursio, approdato nel 2023 a Pozzuoli, dove è stato ammesso all'On Dance Studio, Accademia di Danze Urbane. Negli ultimi tre anni Contursio ha partecipato a concerti e collaborato con artisti e personaggi del calibro di LDA e Francesca Manzini. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what time it is. Sono le 21.

0: 10 agosto e quindi notte di San Lorenzo. Sono Lorenzo Palma insieme fino alle 22 393 0119 119, quindi fra poco daremo un'occhiata alle cose belle che si possono vedere, cioè guardando in su, non parlando solo di eventi ma anche di luoghi.
1: Rhythmic History 98.

Pay nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, in una sera assolutamente speciale perché ovviamente oggi San Lorenzo, per cui stelle cadenti, cose che si possono fare in città. Abbiamo visto che a Genzano c'è una notte piuttosto interessante e speciale, con tanto di DJ set, fluo party, e ovviamente per rendere la notte ancora più colorata. Per chi non è alla ricerca di eventi ma solamente di luoghi lontani dalle luci, sicuramente Parco degli Acquedotti, punto interessante dove andare a scovare le stelle cadenti, le colline dei Castelli Romani, manco dirlo, le spiagge di Maccarese e Passo Scuro, in particolare fino ai punti panoramici di Monte Mario, Gianicolo, Giardino degli Aranci, e quindi diverse sono le occasioni, gli angoli, diciamo, di cielo per andare così a assistere a questo spettacolo che si ripete poi ogni anno. Diciamo 10 agosto, ma potrebbero arrivare anche domani e dopodomani.

delle persedi, delle stelle cadenti a Roma, ne parlavamo poco fa, e c'è Rita che ci fa sapere che l'anno scorso, insomma, salita su all'Aventino, ha visto 4 stelle cadenti, perché davanti alla Basilica di Sant'Alessio, andando in giù verso Circo Massimo, c'erano varie strade buie, e quindi di conseguenza si vedevano benissimo. Sarà stato sicuramente uno spettacolo meraviglioso.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Ancora buona lunedì 10 agosto, la notte di San Lorenzo. Ci va la musica giusta. Colonna sonora per i prossimi minuti, 4 hit da ascoltare senza interruzione e si riparte bene da Merck e Cremont con Serena Brancale e The Colors.

pensieri da esprimere. 10 agosto, tra gli appuntamenti interessanti in corso, c'è l'osservazione intanto delle stelle cadenti per le lacrime di San Lorenzo all'Ariano. Questo evento è tra l'altro molto noto e interessante perché è accompagnato dalla spiegazione del fenomeno delle stelle cadenti a cura di un esperto astrofilo, ovviamente, che sarà presente, che effettuerà anche una breve introduzione alle costellazioni visibili proprio durante questa serata. Al termine dell'osservazione, la cosa più interessante è la cocomerata, che trovo essere assolutamente molto in linea con l'estate. Dimensione suono Roma. Un vento vagabondo.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
7: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

sempre muovere. Lei crea la giusta situazione, ogni volta la smuove di sicuro. Buon lunedì 10 agosto, fra poco parleremo di nuovi trend per quanto riguarda il mondo dating, perché quello del DIY dating propone di rivoluzionare il mondo dei primi incontri, sostituendo i classici appuntamenti formali con delle attività diverse, creative, manuali, informali. Ne parleremo tra poco nel dettaglio, secondo me è una bellissima idea.

tuoi desideri, magari, che ne so, di conoscere la persona giusta. Parliamo di primi appuntamenti, perché il mondo del dating sta subendo sicuramente un po' di cambiamenti. Forse il tutto dipende dalla stanchezza che abbiamo con i cliché romantici, perché per molto tempo il copione standard ha imposto l'obbligo di scene costose, di aperitivi formali, contesti spesso rigidi in cui l'ansia da prestazione rischia veramente di surriscaldare un po' l'atmosfera. Nuova tendenza, fresca, si chiama DIY dating, è praticamente la possibilità di uscire fuori da quella dimensione così imbarazzante del primo appuntamento, per sostituire il classico tavolo al ristorante con attività manuali decisamente più economiche e personali. L'obiettivo di questa ventata di novità è molto semplice, cioè smantellare l'illusione proprio dell'incontro perfetto a tutti i costi, quindi cimentarsi insieme nella pittura all'aperto, modellare l'argilla, dedicarsi al ricamo, e viene in mente subito il film Ghost, a piccoli lavoretti creativi, e questo è un pretesto ideale, diciamo, per valutare l'affinità di una potenziale coppia. Poi, se ci pensi bene, effettivamente, cioè, già da queste piccole cose si capisce molto, e quindi la manipolazione di oggetti e la concentrazione su un compito pratico vanno a offrire così un rifugio sicuro per concedersi senza la pressione, insomma, dei silenzi, quelli imbarazzanti che ci potrebbero essere a cena. Intanto la musica, Francesco Gabbani.

0: c'era un po' di gente per Dumas che abbiamo riascoltato questa sera su Dimensione Suoro, ma il ritmo della capitale. Buonasera. Buonasera. Cioè, in generale.
1: Buon Lorenzuccio, buon onomastico e buon la serata di San Lorenzo. Ciao ciao.
0: Grazie, grazie mille.

0: dopo ti rendi conto di quanto ti piacevano all'epoca e ti piacciono ancora di più adesso. Rocco Ante e Noemi, appena sentiti con Oma, sono le 22 in punto, per cui è tutto pronto per Rhythmic History.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
0: Pronti a vivere insieme la dance degli anni 90 e degli anni 2000, ed è un'ora in cui facciamo veramente un racconto, suggerimenti, aneddoti, momenti da rivivere con la dance, per esempio di ATB, e quindi siamo nel 1998, 9 PM, Till I Come. La prima produzione con cui apriamo questa sera è quella di Gigi D'Agostino, si chiama Elisir.

0: Extended Version.
1: Ritorniamo a rivivere le tendenze anche dell'estate 1995, la moda di quel periodo, abbandonato gli eccessi degli anni 80 per abbracciare un minimalismo super chic, e in quell'anno usciva anche Hideaway di Lacey, da sentire fra le prossime hit. Ripartiamo invece con il 1998, c'è cioè Shock di Neja.

0: Extended Version.
1: Un bravo DJ producer, purtroppo scomparso qualche anno fa, Paul Johnson, la scena americana del dance, Get Get Down fra le prossime hit, 2001 per i French Affair, quindi di Sexy, quindi il loro primissimo singolo. Ripartiamo dall'estate del 1994, quello che poi è stato in realtà il secondo singolo di LaBouche, si chiama Be My Lover.

0: chilometri con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota iGoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Rhythmic History, Extended Version.
4: Momento importante per la carriera di Gabry Ponte, perché riempie stadi e poi perché nel suo percorso ha esplorato veramente moltissime sfumature della musica, anche il cantautorato, in questo caso con Jordi, tra poco lo ritroveremo dal 2002.

0: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Rhythmic History Extended Version,
2: un classico di Bob Marley and the Wailers che si chiama Sunny Shining, la versione quella dance del 99 di Funk Star Deluxe. Siamo arrivati praticamente in fondo al lunedì sera con Rhythmic History Extended Version. In arrivo Spiller su Felix Baxter, fra poco ovviamente ci sarà anche Gianmarco Callari, quindi sono in

0: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Selezione importante di dischi in questo lunedì sera, il 10 agosto, lo passiamo insieme. Se vi andrà, se vorrete, fino a mezzanotte, a noi fa assolutamente piacere che voi rimarrete qui con noi, ovunque vi muoviate, per la nostra città. Arriva Robin Schulz con Felix Yen.

0: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Se dovessero dirci in un ipotetico gioco, dimmi tre DJ che negli ultimi 10, 15, 20 anni hanno fatto la storia della musica dance, sicuramente tra i primi tre, ma anche i primi due, c'è Bob Sinclar. Arriva proprio lui con I Can Wait insieme a Kaisa.

Amici, tanto per cambiare, è stato bellissimo, è stato meraviglioso trascorrere quest'oretta con voi, oretta che va a chiudere un cerchio, va a chiudere questo lunedì 10 agosto. Tra poco la mezzanotte vi lascio in compagnia di Daniele Greco.

0: grazie a Gianmarco Callari, grazie anche al nostro Arturo Giacchetti Arturi che sceglie accuratamente il sound per la festa di Dimensione su Roma, per Special Party. Cambiamo pagina, andiamo in un nuovo giorno, è martedì 11 agosto, fino alle 3 con me, Dani Greco, vamos.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

C'è voglia di grande musica? Eccola, ne abbiamo tanta ad accompagnarti in questa notte. Buonanotte da Dani Greco. C'è quella dei The Bauza, si chiama

0: 35, quindi alza il volume, c'è modo e maniera per farlo, perché torniamo nel 1994, Whitfield, Saturday Night.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

C'è la nuova della Swedish House Mafia, bella, a me piace tantissimo questa hit, è davvero una delle più interessanti di questo mese di agosto. La sentiamo, si chiama Happiness Is So Sad.

0: Rhythmic History.
1: Vamos, è l'una, quindi un'altra ora davanti a noi, ricca di grande musica ritmata. Saluto anche due ascoltatrici che sono sempre connesse con noi, stanno lavorando. Alice e Stefania, un vestito grande a vosotros.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

buonanotte anche a te che hai acceso la radio adesso, che sei connesso con Dimensione Suona Roma. Sono Daniele Greco e stai qui perché c'è tanta bella musica ad accompagnarti nei tuoi spostamenti notturni.

0: History.
1: È la storia del ritmo dell'una e mezza che ci porta in quale anno? Vabbè, nel 1999, nell'ultimo anno del decennio che ha cambiato la storia della dance, con lui, il nostro leggendario capitano Gigi Dug, che ci faceva ballare con questa bla bla bla.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Cosmic History.
1: Las dos de la noche, le due della notte, pronti a proseguirla insieme a questa notte del martedì 11 di agosto. Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Dani Greco con te e loro, gli EFL.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Yo.